0: Extended Version.
1: Buongiorno e ben ritrovati, io sono Mary e per quest'ora staremo insieme fino alle 6 ad ascoltare le hit degli anni 90 e anche 2000. Chissà se Karen Ramirez dal 98 ha trovato l'amore con Looking for Love, mentre noi cercavamo solamente un outfit decente, magari con un bomber. Adesso

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Si chiamano French Affair, ma mettono insieme Francia e Germania. La voce di Barbara Alcindor e i produttori Dreyer. Nel 2000 arriva Do What You Like, fai quello che ti piace. Ma dai, questa mattina come consiglio ci sta tutto. Facciamo un po' quello che ci piace. E ripartiamo subito con Whitney Houston, I'm Every Woman, qui su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Mickey's Extended Version.
1: Com'era bello giocare a nascondino quando eri piccolo, mentre oggi ti nascondi perché non hai voglia di incontrare quella persona. The Laces con Hideaway 1995 invece parlava di un rifugio d'amore. Ma adesso ripartiamo subito con A Real to Real I Like to Movie del 1994, qui su Dimensione Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: I like to move it, move it. I like to move it.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: E questa dimensione sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Quando in una canzone c'era il tuo nome, ti sembrava scritta apposta per te e puntualmente qualcuno te la cantava appena ti vedeva. Bene, stamattina un sorriso a tutte le Giulia, perché abbiamo proprio lei, remixata da Gabri Ponte nel 2003, ma adesso I Can Stand It 24/7.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Siamo arrivati a destinazione, ma alza il volume perché c'è l'ultima sequenza. Boris Glugosh con Keep Pushing e prima ancora Lauren Wolf con Saxo. Adesso Blackwood con Ride on the Rhythm. Io ti saluto, noi ci sentiamo questa sera qui alle 22 su Dimensione Sonora. Ma io li vedo già arrivare pian pianino, sì, la sveglia dei gladiatori tra poco. Ciao.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: I've been married long time ago. Where did you come from? Where

0: Buongiorno!
1: 30 secondi a questa nuova puntata della Sveglia dei Gladiatori. Ecco, sta scorrendo il tempo. Sono quasi le 6, mercoledì 7 ottobre 2026.
0: Siamo in anticipo questa mattina. La faccia di tutti quelli che dicono che non abbiamo voglia di lavorare. Ci presentiamo Geppo, Rino, De Niro nel ritmo della capitale qui su Dimensione Suono Roma fino alle 10 con voi anche al 393 0119 119. Aspettiamo il vostro buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Come ha appena fatto questo nostro amico. Allora cari amici, già nella prima ora come ogni mercoledì c'è subito una bella sorpresa, perché dopo un bel almanacco iniziamo subito a giocare con voi. In quest'ora trovate l'arena dei gladiatori, quindi ci servono due gladiatori belli, freschi, pimpanti, che vengono qui in onda con noi e si sfidano in un test di cultura generale.
0: In palio mettiamo la maglia ufficiale della Sveglia dei Gladiatori, quella con su scritto ridi è gratis. Ok? Capito? E poi in questa prima ora insieme ci sarà anche l'almanacco del giorno oggi.
1: 393 0119 119. A noi ci trovate a questo numero. Io direi di partire subito, forza!
3: La barzelletta di Geppo.
1: Un tizio esce dal carcere dopo 15 anni. Quando sta nel suo quartiere incontra un amico che non vedeva da tanto, no? Allora l'amico gli guarda e fa: oh Mario, ma come stai? Fa: sto bene. Oh porca miseria, ho 15 anni ti sei fatto. Certo che sono veramente tanti, io lo penso, sono tantissimi. Pensa lì al tempo, non passava mai, veramente. Ma che facevate? Niente, giocavamo tutto il giorno a dama. Ah, ma perché c'avevate pure la dama? No, a dama ero io.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 1990.

0: mercoledì, gladiatori, buongiorno. Siete su Dimensione Suono Roma e noi ascoltiamo molto volentieri i vostri messaggi.
1: Sentiamo?
0: 393 0119 119. Vai.
2: Buongiorno esauriti, vi siete svegliati presto oggi, con largo anticipo. Buona giornata e buon lavoro a tutti, Claudio da Roma.
0: Ciao Claudione, un abbraccio.
3: Buongiorno gladiatori, buongiorno a tutti quanti, buongiorno Lino, buongiorno a tutti.

0: Ciao Sabrina.
1: Dai, siamo a mezzo giro del boa, mercoledì è arrivato finalmente. Io vi aspetto come ogni giorno qui alla Bottecuccia in via Laurentina. Un bacetto a tutti quanti da Sabrina.
2: Eccola, ciao, anche Sabrina c'è.
3: Lei pure si sveglia presto, tanto,
2: Parliamo di sport, iniziamo così, no? Perché qui a Roma il tennis è diventato uno sport molto amato, molto seguito e anche molto praticato. Tutte le volte che al Foro Italico ci sono gli internazionali, insomma, no, lo stadio è sempre pieno.
3: Soprattutto Sinner ha dato una grande spinta anche ai più piccoli ad avvicinarsi al mondo del tennis, perché erano tanti anni che il pubblico non era così coinvolto col gioco della racchetta, no?
2: Sinner per il 2026 ha concluso, sta recuperando da un infortunio e quindi lo rivedremo in campo a partire dall'anno prossimo.
3: Ha detto per tutto il 2026 mi riposerò, penserò al fisico, anche perché è stato comunque sotto stress per tanti mesi, ha vinto di tutto e mi sembra una breve pausa è anche giusta, è meritata. Dai.
2: Nel tennis però c'è ancora oggi in attività uno sportivo che ha fatto la storia ieri, perché Djokovic ha conquistato l'ATP 500 di Pechino.
3: Vabbè, parliamo di uno dei più grandi campioni che il tennis annovera, cioè sono tantissimi anni che è sul campo, tantissimi anni che vince, poi è normale, c'è un ricambio generazionale, però ecco, quando magari non sono presenti i grandi campioni attuali
2: tipo Alcaraz e Sinner,
3: lui ancora fa la parte sua.
2: Infatti ieri ha battuto De Minaur, ok, che purtroppo ha avuto un problema muscolare alla coscia, l'australiano è stato costretto al forfè e quindi Novak Djokovic ha vinto il titolo numero 102. Complimenti.
3: Siamo contenti e tanti complimenti da parte nostra. È forte, forte.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: c'è un tempo per tutti, eh? Dai, come si dice?
1: E quindi la pulga, la pulce, insomma, ha fatto la storia dell'Albiceleste e ieri è riuscito anche a segnare un gol, a fare un assist, insomma, non poteva esserci stadio migliore e addio migliore per Leo Messi.
0: Qualche lacrimuccia gli è scesa pure a lui, perché comunque tanti anni in nazionale non li dimentichi facilmente, dai.
1: Certo, Cristiano Ronaldo ha segnato la parola fine con la storia, insomma, con il Portogallo.
0: Guarda, però aspetta,
1: Messi si è ritirato, quindi.
0: Stamattina c'è una notizia proprio sui giornali che forse c'è un riavvicinamento di Cristiano Ronaldo con Jorge Jesus, eh? Quindi forse hanno fatto pace, forse.
1: Vedremo, forse, vedremo. Comunque sono due campioni che hanno fatto la storia.
0: Ha chiesto scusa, strano che non è da lui.
1: No.
0: Ha chiesto scusa.
1: Infatti, vabbè. Però comunque la loro storia sia nei club sia nelle nazionali sta volgendo a termine e ce li siamo pure goduti abbastanza.
0: Giusto, giusto.
1: I vostri messaggi 393 0119 119.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Ceppo. Buongiorno guardatori,
0: ciao,
2: Fabio
0: ciao.
2: Di Subiaco da Roma.
0: Bella Fabio.
2: Manca sempre meno, sto per diventare papà.
1: Oh,
2: non vedo l'ora.
0: Vi
2: ascolto sempre, un abbraccio e poi vi farò sapere.
1: Grande Fabio, certo.
0: Beh, tienici informati, vogliamo sapere se è maschietta, se è una femminuccia, capito? Faccia sapere.
3: Buongiorno Jeep, buongiorno Rino. Fabio da Roma.
1: Ciao Fabio.
3: Oggi c'è la nuvola di fantozzi. Alcune zone di Roma i pavimenti stradali sono bagnati e alcune no. Consigliato l'ombrello. Buona giornata a tutti i gladiatori.
1: Grazie Fabio, vedi, lui consiglia di portare con noi l'ombrello.
0: Uno
1: stamattina.
0: Piccolino pieghevole, portatevelo, però anche se oggi dicono che non è proprio al massimo della piovosità, è un po' variabile. Cioè.
1: Però nella notte secondo me è venuto a piovere, cioè. Giù sotto casa io pure ho trovato il pavimento stradale bagnato.
0: Un po' di meno, un po' di meno.
1: Piccola pausa, torniamo tra poco con l'almanacco del giorno oggi, restate qui.
4: Go! Your energy music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento

0: Indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Mercoledì ancora all'insegna di un po' di variabilità nel Lazio, qualche nuvola continuerà a farsi vedere ma senza particolari conseguenze, anzi non mancheranno anche delle parziali schiarite. Però attenzione, si sta anche avvicinando una nuova perturbazione, quindi in realtà per giovedì prevediamo un ritorno di piogge abbastanza diffuse. Come temperature e valori in temporaneo aumento, grazie anche allo scirocco, torniamo a toccare i 26-27 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche poi verso il weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Su Dimensione Suono Roma,
3: la sveglia dei gladiatori.

0: medievale, partiamo?
1: Come sempre a quest'ora c'è l'almanacco del giorno oggi. Mercoledì 7 ottobre, oggi celebriamo la Beata Vergine Maria del Rosario.
0: Ma io mi fermerei qui perché sì, è già abbastanza importante.
1: No. Accadde oggi, nel 1952 veniva brevettato il codice a barre.
0: Hai preso le fette biscottate?
1: Un attimo, sta passando
0: in casa. Un stracchino?
1: Senti, guarda. La marmellata, ok,
0: grissini,
1: grazie.
0: I grissini, mannaggia. Sul naso,
1: no? Può pulire un attimo, grazie. A posto, comunque. Ci siamo capiti.
0: Lo sapevo.
1: Il codice a barre, invenzione clamorosa che ha cambiato le nostre vite. Beh, perché le spese sono diventate super veloci, i negozi sempre forniti. Beh, e ci sono meno errori sui prezzi.
0: Ma pensa che una volta la cassiera doveva digitare, il cassiere o la cassiera doveva digitare il prezzo a mano, cifra per cifra, ci metteva tre ore di più, no? Invece col codice a barre in tre secondi.
1: Il codice a barre è stato brevettato da Norma Joseph Woodland e anche da Bernard Silver.
0: Sì,
1: ok,
0: anche per chi non conosce.

0: larghe, strette, ben essenziali,
1: ecco, che con i numeretti sotto.
0: Famosissima, una cosa individuabilissima.
1: L'idea è venuta nel 48 a Norman Joseph Woodland, uno dei due inventori, stava cercando un modo per memorizzare le informazioni dei prodotti in modo automatico, era in spiaggia a Miami Beach e mentre ci pensava iniziò a giocare con la sabbia, infilò le quattro dita di una mano nella sabbia e le tirò verso di sé, lasciando quattro linee parallele.
0: E pensando al famoso alfabeto Morse, disse: ma perché invece dei punti, ecco, non usiamo pure le linee? E lì c'è stato il colpo del genio. Vedi, questi sono geni, perché se ti viene in mente una cosa del genere mentre stai al mare, sei un genio.
1: Ma tu sai qual è la prima cosa scansionata con il codice a barre? Il primo oggetto?
0: Aspetta, fammici pensare. Che è un cracker?
1: No,
0: non è
1: neanche la bresaola.
0: Che cos'è?
1: Niente, è un pacchetto di gomme da masticare. Il 26 giugno del 1974.
0: Vedi, e da quel giorno il mondo delle casse è cambiato.
1: Quando andate oggi a fare la spesa, ecco, ricordatevi di questo passaggio.
0: Pensateci.
1: Il 7 ottobre facciamo tanti auguri anche a Lewis Capaldi, nato oggi nel 1996.
0: Grande, lui è veramente forte, eh?
1: Voce incredibile. Lui poi ha la sindrome di Tourette.
0: Esatto, esatto, ma nonostante questo suo, diciamo, limite, è un grandissimo cantautore e lo dimostra sempre sul palco.
1: Sul palco delle volte l'ansia, l'emozione lo bloccano, in quel caso il pubblico interviene, bravo, a suo supporto, e spesso è il pubblico che canta le canzoni e lui che li osserva.
0: È uno dei più forti. Poi dobbiamo fare gli auguri pure a qualcun altro, eh?
1: Esatto, perché non è l'unico compleanno da celebrare oggi, perché è anche il compleanno di Piero Fassino.
0: A proposito, io gli ho fatto regalo, me li
1: che gli hai preso?
0: Io ho preso un profumario.
1: Un profumo. Io lo sapevo, mannaggia a me, mannaggia. Questo era troppo facile.
0: No, vabbè, che famo, si presentava a mani vuote, ci ha invitato. Dai.
1: Ritorniamo sulla musica. Il 7 ottobre del 1967 qui in Italia nasceva lui.
2: Io e la mia signorina stiamo bene insieme.
0: Grande Neffa!
1: Neffa, uno dei primi rapper made
0: veramente,
1: in Italy.
0: Veramente, lui e Frankie Energy sono stati veramente i primi.
1: E qui, sapete, no, in questa canzone la signorina in questione chi è?
0: Cioè, lo sanno tutti.
1: Non è la vicina bella e affascinante, no.
0: Si chiama Maria, comunque.
1: Si chiama Maria, con la I lunga però, eh.
0: Esatto.
3: La sveglia.
4: La sveglia dei gladiatori.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Music History 80.
1: Siamo pronti a tornare indietro nel tempo e questa volta ci fermiamo nell'anno 1983, l'anno di Super Flash.
2: Ma anche l'anno di Pronto Raffaella su Rai 1, lo ricordi? Fagioli nel barattolo.
1: Incredibile, in quell'anno anche Laid Back. Questa è
2: Sunshine Reggae
1: sul volume.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: reggae. I vostri messaggi 393 0 119 119.
1: Buongiorno creatori, qui l'autunno è arrivato, quindi tutti i bicchieri di Cesanese, venite sempre in giociaria a trovarci, che qui ci stanno sempre tante sagre. Sempre un grande saluto dal Poromo Danagni, ciao ragazzi.
2: Mi raccomando Poromo, quando si guida, quando si beve non si guida e viceversa,
0: guarda,
2: raccomando.
0: Poromo, qualche mese fa sono stato proprio lì a Danagni, ho bevuto un Cesanese da fare spavento e sono andato in un ristorante molto conosciuto lì nel centro storico e ho mangiato un timballo di pasta da proprio, guarda, amore a prima vista.
2: Beh, però pure te vai lì, non chiami il Poromo Danagni, Pio mio, e dopo questi si offendono. No.
0: Cesanese e timballo di pasta, combo perfetta.
3: Buongiorno, Floriana da Roma Nord.
0: Ciao Floriana.
3: Oggi volevo fare gli auguri a mio figlio Massimo, che compie 23 anni.
0: 23.
3: Auguri Massimo.
0: Grande,
2: che
0: Massimo.
2: Bella età, 23 anni.
0: Augurissimi, buon compleanno.
2: Auguri.
4: Buongiorno Geppelino, Massimiliano Ciglia, NCC. Volevo augurarvi una buona giornata a voi e a tutti i gladiatori.
2: Grazie,
4: e tutti quelli che si alzano la mattina presto e compiono sempre e comunque vada il loro lavoro.
0: Siamo
4: con
0: noi.
4: Eccellenza. Buona giornata ragazzi.
0: Ciao. Facciamo compagnia e ci diamo una mano a vicenda. Comunque preparate i vostri smartphone perché a breve cerchiamo due concorrenti pronti a sfidarsi nell'arena.
2: Sì, lo so che è presto, lo so che è ancora buio, ma come abbiamo annunciato a inizio di puntata, giochiamo con voi, cerchiamo proprio te, quindi 393 0 119 119, prenotati con un semplice messaggio con la parola arena, proviamo a giocare e qualcuno di voi si porta a casa la nostra t-shirt che ancora fa caldo ed è ancora indossabile. Forza.
0: Tu che ci stai ascoltando in macchina, ok, hai la possibilità di portare a casa la maglia ufficiale della sveglia dei gladiatori.
2: Sì, ma ti devi impegnare perché
0: ecco.
2: Testa di cultura generale,
0: manda un messaggio scritto vocale con la parola arena a questo numero 393 0 119 119.

0: chiaro, gladiatore, hai la possibilità di giocare qui in diretta su Dimensione Suono Roma alle 6.41 del mattino. Ti aspettiamo.
1: Non fartelo raccontare, manda adesso un messaggio al 393 0119 119 con la parola Arena, perché il vincitore potresti essere tu. Forza!
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Tonno Rio Mare all'olio di oliva, 12 per 80 grammi, 10,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Arena dei Gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Le 6.48, siamo in diretta in questo mercoledì mattina, giochiamo con voi al 393 0119 119. C'è Fabio.
2: Ciao Fabio.
3: Ciao, buongiorno.
2: Vorrei vedere anche l'altra

0: persona in collegamento. Pronto?
1: Pronto, ci sei?
0: Pronto?
2: Ciao.
1: Come ti chiami?
0: Come ti chiami?
2: Roberto.
0: Roberto, quindi sono Fabio da una parte e Roberto dall'altro. Allora, conosciamoci meglio. Fabio, da dove ci chiami?
2: Roma, Casalotti.
0: Casalotti, e che fai di bello nella vita?
2: Impiegato statale.
0: Lavori in ospedale?
2: Impiegato statale, giusto.
1: Scusami. Fisso.
0: Mamma mia, spettacolo.
1: Grande.
0: Grande Fabio, grande Fabio. Sentiamo Roberto.
2: Non ci lamentiamo.
0: Vai Roberto, raccontaci qualcosa di te.
2: Io chiamo Gianna Tibuttino e anch'io sono un impiegato statale.
0: E tu, io, due posti
1: no,
0: fissi.
1: No ragazzi, due posti fissi stamattina, ma che... Mi meraviglio, ma come mai siete già svegli a quest'ora?
0: Stata a Pier Caffè. Allora ragazzi, benvenuti soprattutto perché...

0: 30 secondi, vai.
1: 3, 2, 1, 0.
0: Di che colore è il sangue di un polpo? Rosso, verde o blu?
2: Blu.
0: La lingua ufficiale in Brasile?
2: Spagnolo.
0: Quale piazza ospita Palazzo Chigi, sede del governo italiano? Piazza famosissima qui a Roma, eh?
2: Piazza del Quirinale?
0: Piazza, Quirinale e Palazzo. Piazza del Quirinale? No, niente da fare.
3: Niente
0: stop,
3: da
0: stop,
3: fare, stop. Domande terminate, facciamo il punto della situazione, vai.
0: Allora Fabio, ti fermi a una, hai azzeccato solo quella del polpo. Si vede che sei uno che si fa bella insalata di mare. Bravo.
2: Bene.
0: Il sangue di un polpo è blu, mentre la lingua ufficiale in Brasile è il portoghese, non è lo spagnolo, e la piazza.

0: pronti, Roberto? Andiamo?
1: Sì. Andiamo.
0: Andiamo.
2: 3, 2, 1, 0.
0: Chi è il protagonista dell'Iliade?
1: Passi.
0: Ok, allora ti chiedo, chi è il protagonista dell'Eneide di Virgilio? Non ho sentito, passo? Vabbè, chi era la dea romana della bellezza? Tutta sulla mitologia oggi.
1: Venere,
0: ok. Chi era il protagonista dell'Eneide di Virgilio? Non ho sentito. No, era Enea, amico mio. Così come Achille era il protagonista dell'Iliade. 1-1, stamattina si va allo spareggione. Che spettacolo!
3: Allora, ragazzi, lo spareggione adesso diventa una questione di velocità. Però, Roberto, ti devi mettere meglio perché non ti sentiamo.
0: Esatto.
3: Così non potrai mai vincere. Ti devi mettere meglio, soprattutto parla un po' più chiaro perché il tuo telefono non si sente un granché.
1: Allora, adesso mi sentite?
3: Adesso ti sentiamo perfettamente. Okay. Allora, lo spareggione diventa una questione di velocità perché la domanda è veramente molto, molto semplice. Chi si prenota per primo addirittura a rispondere, se non sa la risposta la palla passa automaticamente all'avversario. Quindi Fabio e Roberto, state pronti perché la domanda è la seguente. Allora, come facciamo per farli prenotare, Rino?
0: Dovete imitare il verso di un animale, ok? Quindi Fabio, questa mattina tu mi devi imitare il gallo. Come fa il gallo?
3: Benissimo. Ottimo. Roberto invece ci fa il asinello. Sentiamo l'asinello? Perfetto.
0: Gallo contro asinello.
3: Allora, per prenotarvi dovete fare velocemente, chi sa la risposta,
0: il verso dell'animale.
3: Chi fa il verso giusto si prenota e risponde per primo, ok? Vai.
1: Va bene.
2: 3, 2, 1, 0.
3: L'attore protagonista del film Rambo.
0: Gallo.
1: Silvestre Stallone.
0: Risposta esatta. Bravissimo,
3: detto,
0: Fabio.
3: Velocità,
0: grande.
3: La domanda era facilissima. Allora, oggi

0: buona giornata.
1: Grazie Roberto, ciao.
2: E noi restiamo da soli con il vincitore di oggi. Lui si chiama Fabio.
1: Grande Fabio, grande Fabio.
0: Grazie.
1: Ti porti a casa la nostra t-shirt che ti verrà recapitata a breve. Se vuoi salutare qualcuno, questo è un momento tutto per te. Dai.
0: Bene, i colleghi anche sono dal cambio, sempre presenti.
1: Hai pure finito, bravo.
2: Ottimo, alla grande.
1: Visto, pure finito.
2: Niente da fare.
1: Basta riposare, Fabio.
2: Hai vinto il Super Enalotto. Ti abbracciamo forte. Ciao Fabio.
0: Ciao, Fabio.
3: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su

0: Madame nel ritmo della capitale. Mamma o oh non mamma, gladiatori, buongiorno. Ci sono i vostri messaggi 393 0119 119, spazio alle donne.
1: Buongiorno, buongiorno Geppo, buongiorno a tutti i gladiatori. Allee. Luana brasiliana, vi auguro una buona giornata. Siamo arrivati a metà settimana e ce l'abbiamo fatta fino a qua. Dai, un bacio a tutti. Ciao.
0: Ciao Luana, un abbraccio fortissimo. Ciao, e abbiamo anche una comunicazione di servizio per tutti quelli che si trovano in auto.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori dal Banana. Pontina direzione Roma, bloccata Altezza Pomezia. No. Incidente gravissimo.
0: Incredibile, porca miseria, ragazzi. Porca. Se dovete prendere questa strada, ecco, fate attenzione e magari cercate subito un'alternativa.
3: Buongiorno a tutti, Stefi D'Anzio.
0: Ciao.
3: Allora, volevo dirvi che oggi va meglio, ieri non sono riuscito a collegarmi e mi siete mancati. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno speso delle parole per me, come Alessia, quelli che le hanno pensate e comunque quelli che in qualche modo mi hanno ascoltato. Vi ringrazio, vi abbraccio veramente di cuore.
4: Dai.
3: E vi auguro una buona giornata e grazie veramente sempre per la stupenda compagnia che mi fate, perché adesso veramente, da quando c'è tutto questo, monto in macchina, sono felice e dico dai dai, adesso arriva il momento loro, il momento nostro. Quindi grazie veramente, buona giornata a tutti.
0: Che bel messaggio, Steffi, grazie,
4: grazie per questo messaggio. E hai usato le parole giuste, il momento nostro, perché la sveglia dei gladiatori non siamo solo io e Rino, siamo tutti insieme, è una bella e grande famiglia.
5: La sveglia dei gladiatori, il ritmo della capitale,
6: dimensione suono Roma.
5: Parla con noi, la radio sei anche tu.
7: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Primo appuntamento con le news di oggi con Salvatore Lordi, tutte le ultime dalla capitale.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Un'esplosione di una bomba carta nel cortile di un

palazzo a San Basilio a Roma ha provocato danni materiali e la temporanea evacuazione di circa 50 residenti senza causare feriti. Le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali collegamenti con simili episodi recenti registrati in altre zone della capitale. Tragedia in una cava gallese in provincia di Viterbo, dove un uomo di 72 anni è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante. Sequestrata l'area, indagano i carabinieri. La vicenda di Villa Panfili, la difesa di Francis Kaufmann chiede una nuova perizia psichiatrica. I legali puntano ad accertare l'eventuale incapacità di intendere e volere al momento del duplice omicidio. La Corte d'Assise deciderà nella prossima udienza prevista per domani. La Regione Lazio ha avviato un tavolo di confronto tra istituzioni, tassisti, NCC e operatori turistici sulla proposta di legge per regolamentare le golf car nei centri storici. I nodi principali da sciogliere riguardano l'introduzione del numero chiuso, l'istituzione di percorsi e soste dedicate e la creazione di un registro professionale per i conducenti. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon mercoledì a tutti, 7 ottobre 2026, benvenuti nel ritmo della capitale. Le voci che state ascoltando sono quelle di Geppe di Rino De Niro, eccoci!
1: Emiliano Bonini con Vox Populi e Mini Gladiatori in sfida. Questo è il menù della seconda ora della sveglia dei gladiatori. La prima ce la siamo tolta, entriamo insieme tutti in quest'ora, oltre alla nostra fantastica musica, con tutte le nostre hit ritmate naturalmente.
0: E poi i vostri messaggi, 393 0119 119. Dici bene, siamo tutti una grande famiglia qui e quindi di tanto in tanto arrivano anche comunicazioni di servizio sulle strade bloccate.
2: Buongiorno a tutti, redattori, Emanuele da Piglia. Ciao, se la Pontina è bloccata, la Fiorentina è da campeggio, stiamo proprio con le tende. Buona giornata a tutti, buona giornata.
0: Questo mercoledì inizia con Laurentina e Pontina bloccate.
1: Quando piove lo sai benissimo che la situazione si complica sempre un pochino. Armatevi di pazienza e soprattutto trovate strade alternative.
0: Non ci pensiamo, iniziamo con il piede giusto, forza!
3: La barzelletta di Geppo.
1: Dopo aver fatto un acquisto, un tizio è alla cassa di un negozio e guardando il cassiere si lamenta, poi fa così. Comunque se lo faccia dire, 400 euro sono un po' tantini, non le pare? E il cassiere fa: signore, si tratta di un prodotto di alta qualità. Poi le fa: ho capito, ma non si potrebbe fare uno sconticino? No signore, anche perché non fa parte della politica del nostro negozio, mi dispiace. Però posso venirle incontro con un pagamento comodo? Quello fa: beh, perché no? Va bene, ottimo. Allora la vede quella poltrona lì giù? Fa: sì, ecco, se metta comodo e poi mi dia 400 euro.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 92. One in

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Le 7.09 in diretta su Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno
0: fino alle 10.
1: A tutti.
0: Gladiatori, fate sentire la vostra voce al 393 0 119 119.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, come state? Nico da Mentana. Aggiungiamo anche la Nomentana bis qua, tutto bloccato,
0: niente,
2: tutto.
0: Oh,
2: a Lombarese, a Macello, cosa, 29 minuti di traffico. Vediamo un attimo che come va a finire. Buona giornata a tutti, belli.
0: Amico mio, siamo circondati.
1: Oggi è un serpentone unico di automobili.
0: Non c'è una strada libera.
3: No. Geppurino, buongiorno. Senti, quando è che andiamo a piacere questo caffè all'Eur? Al bar dove lavora Luana?
1: Noi
3: abitiamo nello stesso condominio e siamo vicino vicino di appartamento. Abbraccio,
0: bello.
3: Ragazzi, siete unici.
0: Grazie.
3: Nel mondo. Ciao.
0: Oh, tra Baiano e Luana ci prendiamo sto caffè al ritmo di samba.
1: Capito, ma se andiamo con Baiano e Luana si mettono a parlare portoghese, non capiamo niente.
0: Vabbè, comunque abbiamo fatto Roma, Brasile e poi ora ritorniamo in Europa, precisamente in Francia.
1: Oui, mes amis.
0: Ultimamente, insomma, i pori francesi stanno subendo furti uno dietro l'altro. Dopo quello al Louvre, ricorderete, ce n'è un altro. È stato rubato il libro L'Apocalypse con la copertina in bronzo realizzata da Salvador Dalì.
1: Posso aggiungere una cosa io? Ai nostri cugini sono un po' rincoglioniti.
0: Ve la fanno sotto il naso.
1: Ma com'è possibile? Avete anche l'ispettore Clouseau.
0: L'opera è considerata un pezzo unico e di altissimo valore artistico e faceva parte di un volume monumentale che negli anni 60 era ritenuto il libro più costoso al mondo. Quindi furto nel centro d'arte contemporanea di Soire nel dipartimento francese Poix de Dôme.
1: Ecco, io mi chiedo una cosa però, no? Ma chi vi ha montato l'antifuto?
0: Io
1: è possibile,
0: non lo so,
1: che avete antifuto,
0: ragazzi.
1: Così che non vale proprio niente, è possibile.
0: Quindi la storia di questo libro è già una storia travagliata di suo, perché insomma negli anni un parte dell'opera era andata persa, poi è stata ritrovata, le hanno rimesse insieme e ora è stato rubato il libro con la copertina in bronzo realizzata da Salvador Dalì. Ecco. Il sindaco ha parlato di una perdita inestimabile.
1: Però io dico una cosa, no? È dai tempi da Gioconda che questi rubano anche cose. Ti ricordi pure l'italiano che lavorava al Louvre? Non so mai stai tanto svegli a livello di antifurti. Amici miei, passate qui da noi, no?
4: Sveglia!

0: Gue Casini insieme per questo disco che ci fa cantare e ballare su Dimensione Suono Roma. Prima abbiamo parlato anche del furto in Francia.
1: L'ennesimo.
0: Al centro d'arte contemporanea di Issoire. Si pronuncia così, vedi? Poi ho cercato di approfondire.
1: Il museo della sera si chiama, dai.
0: È stata rubata la monumentale copertina in bronzo e il libro dell'Apocalisse di Salvatore Dalì, un'opera dal valore inestimabile e dal

0: 150 kg.
1: Allora,
0: quindi
1: io mi chiedo una cosa, non è
0: pure
1: che
0: portarla
1: solo
0: fuori.
1: Ecco, non è che
0: difficile.
1: Sai che c'è in un museo, rubi un volume, dove metti sotto la giacca e esci.
0: Oppure una brochure.
1: Ecco,
0: no.
1: La cosa del genere ci vuole innanzitutto il camion col braccio. Secondo poi non è che può fare tutto in silenzio. Ma dove stanno i guardiani? Ma dove stanno questi?
0: Io la domanda che mi faccio tutte le volte è: io l'ho rubata, ok, ce l'ho fatta, però a chi la rivendo?
1: Ari,
0: come faccio?
1: Allora, Ari, tu adesso fingi di non essere un ladro, ma lo sai benissimo. Tu lo sai benissimo
0: come,
1: questa cosa.
0: Sono un ladro.
1: È normale che questi sono furti su commissione. Chi ha rubato questa cosa e successivamente l'ha portata a casa tua sa benissimo,
0: no, a casa mia non c'è
1: sa
0: niente.
1: Benissimo dove portare queste persone e soprattutto chi c'ha i soldi per pagarle, e tu sei uno di quelli.
0: Ah, quindi ecco, funziona così.
1: Eh certo, i furti su commissione sono così, no?
0: Quindi io contatto degli esperti, concordiamo un prezzo.
1: Esatto.
0: Io pago metà all'inizio e metà alla fine, e loro poi mi portano a casa il frutto del il bottino.
1: È la stessa cosa che è successa con quel mani che c'hai attaccato al bagno.
0: No, nessun monè attaccato al
1: io
0: bagno.
1: Io quando sono venuto a casa tua e sono andato a fare pipì, sono entrato, ho visto che è un poster.
0: Stai zitto.
1: E lui ha detto no, è originale, bello, ho detto.
0: Che ultimamente
1: bello.
0: Vado per mostre, per musei.
1: T'hanno visto.
0: Mi segnalano, non mi fanno entrare più da nessuna parte. Vabbè, comunque, piccolissima pausa, restate con noi, tra poco ritorna Emiliano Bonini. Go! Your Energy Music.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99€. Todis, buongiorno convenienza.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEC zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
4: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
5: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
6: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Dimensione Suono Roma. Meteo.
8: Città nel Lazio, qualche nuvola continuerà a farsi vedere ma senza particolari conseguenze, anzi non mancheranno anche delle parziali schiarite. Però attenzione, si sta anche avvicinando una nuova perturbazione, quindi in realtà per giovedì prevediamo un ritorno di piogge abbastanza diffuse. Come temperature e valori in temporaneo aumento, grazie anche allo scirocco, torniamo a toccare i 26-27 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche poi verso il weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ed Sheeran, Shivers. Questa è la musica di Dimensione del Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Mercoledì uggioso, noi ci siamo fino alle 10 con voi. E ora, come promesso, ritorna anche Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, faccia ride!
2: Eccoci, Rino, ma c'ho una richiesta.
0: Vai, subito, vai. Così.
2: Non è che c'hai un qualcosa di fiabesco, una musica fiabesca?
3: Noi ci abbiamo tutto!
2: C'è sta.
0: Ecco, ti ha concentrato. Senti qua, senti.
4: Mille ce n'è nel mio cuore di fiamme.
2: Mamma mia.
0: Che spettacolo.
2: Mamma mia, mamma mia.
0: Perché hai chiesto questa canzone?
2: Perché oggi c'ho un racconto.
3: Bello, ci
2: c'ho un racconto molto carino.
0: Vai, vai, sentiamo, sentiamo.
2: Allora, c'era una volta una ragazza di Centrogiano di nome di nome Centrogianerentola.
0: Ok.
2: Ma tutti per comodità la chiamavano Cenerella. Non so se vi ricorda qualcosa,
3: sì, qualcosa
2: questa fiamma.
3: Ci fa qualcosina. Tornare alla mente.
2: Pensate, abitava con l'ex moglie del padre, a sora Maria. E lui, poraccio, via sotto al ponte di Dragona, perché sto scemo, ha fatto la comunione dei beni.
0: Fregato.
2: E l'unica cosa che gli rimase fu la comunione, perché i beni si prese tutti lei.
0: Ma scusa, non si fa a metà.
3: Sì, è una volta.
2: Sì, poi lei ne ha approfittato in qualche modo. Avvocato buono. Pensa, Cenerella faceva la sguattera per la sora Maria. Sognava di trovarsi un principe di Roma Nord coi sordi, da quando era piccola. Siccome l'umidità di Centrogiano le aveva fracicato il cervello, e lì è pieno, ogni volta che piove, infatti stanno con l'ansia. Parlava con due sorci, di cui uno faceva il PR e la invitò a una festa a Ponte Milvio.
0: Gas che faceva il PR a Ponte Milvio.
2: Ponte Milvio. Cenerella.
0: Ha fatto il tavolo, no?
2: Sì, è logico. C'erano più di uno.
0: Bottiglie.
2: Sì. Vicina alla console gli ha chiesto. Cenerella non aveva i soldi per comprarsi un vestito. E quel giorno le apparve una fata che abitava fuori Roma. La fata Tarquinia.
3: Ma no, dai. Ha portato pure in Nampora.
0: Se ti avessi davanti, Emiliano.
3: Che le fallo fa, lascio stare. No,
2: che le regalò un vestito, ma l'avvertì di tornare prima della mezzanotte, perché a quell'ora il trenino per Ostia finiva le corse.
0: Dovevo rimanere alla stazione. Tutta la notte lì nel
2: massimo. Arrivata al locale, sentì subito un'esclamazione. No, vabbè, top, mitica!
3: Chi era?
2: Era un notaio dei Parioli che si innamorò di Cenerella.
3: Certo, un notaio che attacchi il cappello lì.
2: Ma appena si avvicinò di più, notò una cosa che lo fece ricredere immediatamente.
0: Cosa?
2: E urlò, cioè ritiro il top e ritiro anche il mitica, cacciatela via!
0: Hai inorridito? Che è successo?
2: Sì, e balzò agli occhi di tutta una cosa inaccettabile per un giovane di Roma Nord.
3: Cosa?
2: La fata Tarquinia comprava i vestiti a Via Sagna.
3: No!
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Nel 1981, l'anno in cui stiamo per tornare, al cinema uscivano due film con Adriano Celentano, Asso
2: capolavoro.
1: E Innamorato pazzo.
2: Doppio capolavoro. In quegli anni Kim Carnes, la biondissima, ci incantava con Gli occhi di Bette Davis. Bette Davis Eyes.
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato, King Carnes, Bad Davis Eyes. Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno a tutti.
0: Abbiamo fatto un salto nel 1981, ma
1: e
0: ora
1: che salto,
0: ritorniamo in questo 2026, perché stiamo per giocare con i mini gladiatori.
1: Quindi adulti, fatevi da parte, è il momento dei bambini. Torna Mini Gladiatori in sfida. Un messaggio semplicissimo, scritto vocale con la parola mini gladiatori. Come al solito prendiamo due bimbi, li portiamo qui in onda con noi, giocano e a tutte e due facciamo il regalo. Non c'è chi vince, non c'è chi perde.
0: Tu mamma, tu papà, hai la possibilità di far giocare la tua piccolina o il tuo piccolino a questo numero 393 0119 119. Partecipare è semplicissimo, perché appunto la regola d'ingaggio è unica per tutti. Mandare un messaggio con la parola chiave mini gladiatori, scritto o vocale, a questo numero
1: 393 0119 119. Ti chiamiamo noi e portiamo i bimbi a giocare qui in diretta. Forza.

0: Il regalo è per tutti, a prescindere da come va la sfida. Comunque a casa arriverà la maglia ufficiale dei mini gladiatori.
1: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
2: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.

0: miracoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Su Dimensione suono Roma.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Le 7.45 su Dimensione Suono Roma, c'è anche Kylie Minogue, estate 2002, In Your Eyes. Gladiatori,
1: buongiorno, forza bimbi.
0: Oh, dove sono i bambini stamattina?
1: 393 0119 119, prenotati adesso con la parola mini gladiatori. Vieni qui in onda con noi, giochiamo, ti presentiamo e soprattutto ti facciamo un bel regalo, la nostra esclusiva maglietta.
2: Buongiorno gladiatori e mini gladiatori. Ciao. Oggi il tempo non è dei migliori, però è una bellissima giornata perché è il compleanno della mia nipotina Bianca.
0: Che bello!
2: Tanti auguri, amore del Sio.
0: Grande Bianca. Felice
1: Speriamo
0: compleanno.
1: Che l'ascolto.
0: E noi siamo pronti, ecco, a chiamare anche i mini gladiatori. Lo facciamo in diretta, lo facciamo ora. Quindi tu mamma, tu papà, manda un messaggio al 393 0119 119 con la parola chiave mini gladiatori, perché ecco, vi diamo la possibilità di portare a casa la maglia ufficiale dei piccoletti.
1: E tu mamma, manda adesso un messaggio 393 0119 119. Mini gladiatori,
3: mini gladiatori in sfida.
0: Ecco qua, siamo pronti ad aspettare il momento in cui i mini gladiatori si decidono a mandare un messaggio, altrimenti stamattina non riusciamo a giocare, ma forse ne abbiamo uno.
1: Ok, vedi che quindi, facendo così arriva i messaggi.
0: Si è sbloccato, era un po' timido. Evidentemente il
1: lo
0: brutto
1: sto
0: tempo
1: in diretta,
0: stamattina sta mettendo di cattivo umore anche i nostri mini gladiatori.
1: Mi raccomando, rispondete,
0: Squilla,
1: ecco,
0: squilla.
1: Sta squillando, vediamo chi c'è, vediamo chi c'è.
0: Non ti agitare. Il bello della diretta è anche questo. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come ti chiami?
4: Flavio.
0: Ciao Flavio, sei in diretta alla radio, come stai? Tutto bene?
4: Sì.
1: Quanti anni hai, Flavio?
4: 9.
1: Da dove ci ascolti? Ti ricordi il tuo quartiere?
4: Aurelio,
1: benissimo, benissimo.
0: Questa mattina giocherai con zio Geppe Ziorino. Comunque andrà la sfida, ecco, riceverai a casa la maglia dei mini gladiatori.
1: Ma
0: il
1: certo.
0: Gioco è questo: noi due pensiamo ad un oggetto, ad una persona in particolare, ti daremo alcuni indizi e tu dovrai piano piano cercare di capire a cosa o a chi stiamo pensando.
1: Allora Flavio, inizia a giocare con me. Allora, prima ti leggo i tre indizi e tu tramite questi indizi devi capire a cosa sto pensando. Tutto chiaro? Benissimo, allora ascoltami bene. Primo indizio: vivo nella giungla. Secondo indizio: ho le strisce. Terzo indizio: sono un grande gatto. Bravo,
0: risposta
1: bravo,
0: esatta.
1: Flavio, hai capito perfettamente il gioco, il sistema del gioco.
0: Grande Flavio, ora tocca a me.
1: Ora tocca a Rino. Rino, mi raccomando.
0: No, non ti preoccupare.
1: Sii buono con Flavio.
0: Il mercoledì sono buonissimo.
1: Vai.
0: Allora, è una cosa che si muove continuamente in tutto il mondo, però è invisibile. Ok?
1: Primo indizio:
0: non ha voce, ma puoi sentirlo fischiare tra gli alberi.
1: Secondo indizio.
0: Questo è il terzo: sposta le nuvole nel cielo, fa volare gli aquiloni e spinge le barche a vela.
1: Che cos'è?
4: Il gatto.
0: Risposta corretta. Bravissimo.
1: Ah, vedi, Flavio è forte, eh? Bravo Flavio, complimenti, sei il mini gladiatore del giorno.
0: E quindi saremo contentissimi di mandarti la nostra maglia. Flavio, senti, ascoltami, vuoi salutare qualcuno?
4: Sì, la mia mamma.
0: Come si chiama la mamma?
4: Manuela.
0: Manuela.
1: Senti,
0: la salutiamo
1: Flavio,
0: anche noi.
1: Altra piccola curiosità che chiediamo sempre a tutti: sei

0: No?
1: No? Sei single?
0: Ancora sì.
1: Ma,
0: okay.
1: Vabbè, vabbè. Ma c'è qualcuna che ti interessa oppure no?
0: Senti la madre, senti la madre. Sta buona, ti faccio parlare con sì.
1: Secondo me c'è qualcuna. No.
0: No, no, vabbè. Allora si applicherà nello sport.
1: È concentrato ora a studiare lui. Va bene, noi ti abbracciamo.
0: Grande
1: Flavio.
0: Planetto.
1: Grande, ciao, alla prossima, bello. Buona scuola.
2: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Le 7.56, buon mercoledì a tutti i gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Su Dimensione Suono Roma, spazio anche i vostri messaggi. 393 0119 119. Chi c'è?
2: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
2: Volevo augurarvi una buona giornata, siete
0: grazie.
2: Migliori. Ieri praticamente ho fatto 40 anni.
0: Ehi.
2: Quindi volevo condividere con voi la giornata di ieri e ringraziarvi per la compagnia che mi fate tutti i giorni.
0: Yeah, che bello!
1: Grazie, tanti auguri soprattutto da parte nostra.
0: Sei entrato negli ANTA, un traguardo non da poco.
1: Allora fammi salutare una nostra cara amica che tutte le mattine ci ascolta in questa fascia oraria. Lei si chiama Roberta.
0: Possiamo dire chi è?
1: Diciamolo, dai.
0: Roberta Lanfranchi.
1: Ciao Robby.
0: Ciao Robby.
1: Tanti bacetti.
0: Ti vogliamo benissimo, anche lei è una gladiatrice affezionata.
1: Vera, sì, sì.
0: Presto ti arriverà anche la maglia dei mini gladiatori.
1: Sì, sì, perché lei ha giocato e anche vinto,
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Allora ragazze, ok a crema e sherry per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
14: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione.

0: protezione. Durante l'Ottobre Rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
1: Buon mercoledì alla nostra redazione, ritorniamo lì per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. I carabinieri di Velletri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone accusate a vario titolo di spaccio di stupefacenti, rapina ed estorsione. I provvedimenti emessi dal GIP su richiesta della procura prevedono 5 arresti in carcere, 5 domiciliari e 7 misure minori. Lotta all'illegalità e all'abusivismo commerciale da parte della polizia nell'area vaticana, stretta anche sui campanellari. Il bilancio dell'operazione parla di 2 arresti, 6 denunce e 6 ordini di allontanamento e multe per oltre 40.000 euro. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna a 8 mesi inflitta in appello all'ex sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci. I giudici hanno quindi disposto un processo d'appello bis per stabilire le responsabilità sul crollo del campanile che nel terremoto del 2016 uccise un'intera famiglia. Gli studenti del liceo Cavour di Roma hanno occupato la scuola in solidarietà con le proteste in Francia. L'iniziativa ha coinvolto anche altri istituti della capitale come l'Avogadro e il Newton, con assemblee e picchetti esterni. E intanto una delegazione della rete degli studenti medi del Lazio ha manifestato a Parigi insieme agli studenti francesi durante la mobilitazione nazionale. Convergenza internazionale contro Italia alla scuola pubblica, la repressione del dissenso e gli attacchi al diritto allo studio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno.

0: Buongiorno!
1: Buon mercoledì 7 ottobre a tutti! Benvenuti nel ritmo della capitale con voi. Geppe, Rino, De Niro, saremo qui fino alle 10.
0: E questa che inizia adesso è la terza ora della Sveglia dei Gladiatori, l'ora in cui torna anche il nostro Romano Doc Antonio Giuliani a trovarci, ma soprattutto un altro fantastico momento gioco, perché in quest'ora trovate I Love Roma, quindi c'è uno zainetto in palio che aspetta proprio te.
1: Segnate il numero 393 0119 119, questo numero vi servirà anche per interagire con la diretta.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: A te, buongiorno.
2: Che dire? Siete fantastici, con la vostra simpatia riuscite a regalare un sorriso a tutti noi. Come si fa a iniziare la giornata senza di voi?
1: Grazie.
2: Ciao, vi voglio bene. Un abbraccio, Max da Civitavecchia.
0: Grazie Max.
1: Bella Max.
0: Ti vogliamo bene anche noi, ma soprattutto vogliamo bene a tutti quelli che tutte le mattine ci fanno compagnia con i messaggi, no?
1: La colazione italiana, cornetto, cappuccino e sveglia dei gladiatori.
3: La barzelletta di Geppo.
0: 19 secolo, siamo nella California spagnola. Verso l'ora del pranzo si spalanca la porta e Zorro torna a casa, tutto arrabbiato. La moglie fa: amore, ma che succede? Guarda, lascia stai, fa Zorro. Sono stato all'Inps a chiedere la pensione e non me la vanno da. La moglie fa: ma per quale motivo? È perché dicono che ho sempre lavorato in nero.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 97.

0: Rihanna, White Girl Wasted. Gladiatori, buongiorno. Dimensione Suono Roma, e siamo pronti anche a raccontarvi della stagione delle proteste
1: che come ogni anno
0: è partita, e quindi autunno caldo per alcune scuole. Infatti è stato occupato il liceo Cavour, il blitz degli studenti è stato confermato dallo scientifico a pochi passi dal Colosseo. A causa di occupazione studentesca tutte le attività sono sospese fino a nuova comunicazione, e questo si insomma intreccia anche con lo scenario dei liceali in protesta in Francia.
1: Senti,
0: ecco,
1: una curiosità mia, no? Tu che sei più giovane di me, l'hai mai fatto un'occupazione scolastica te?
0: Ai tempi sì,
1: ho facevi, l'autogestione?
0: Sì, c'era, ecco,
1: tu questa fascia da
0: fermati. Sì, io ho fatto anche il rappresentante.
1: Che te, il secchione della classe, io mi ricordo.
0: Io ho fatto il rappresentante di classe.
1: Pure.
0: E ho partecipato alle elezioni per diventare rappresentante di istituto.
1: Hai visto che ho fatto bene a bucatero della macchina? Allora.
0: Aspetta, si partiva con l'idea di fare l'occupazione.
1: Certo, sì, sì.
0: Poi le diplomazie si mettevano al lavoro e si arrivava al compromesso dell'autogestione.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi c'era un orario.
1: Già me lo immagino a te, sì, sta faccia con occhialetti. Che facciamo un attimo, posso spiegare?
0: Il giornale nella tasca.
1: Il giornale nella tasca, oppure sotto al braccio, facevo così. E vorrei esternare le mie cose.
0: No, però quando c'era l'autogestione c'era la possibilità, almeno noi nel mio liceo, di invitare qualche scrittore, qualche pensatore, qualche filosofo.
1: Ma pure, pure ai tempi miei. Io per esempio ho invitato uno scrittore. Io,
0: sì, sì, tu hai invitato uno scrittore ai tempi della scuola.
1: Uno pure abbastanza conosciuto all'epoca.
0: E chi è?
1: Giovanni Pascoli. Lo invitai, gli ho fatto trovare le lingue di gatto.
0: Quando tu andavi a scuola, lui era già, c'era.
1: No, ma
0: più,
1: c'era pure Leopardi, pensa quel giorno.
0: Tutti insieme,
1: stavano insieme, puniti la macchina insieme. Perché Leopardi l'è passata a PA.
0: Ecco.
1: E poi sono passati sotto casa di Jacopo.
0: Sì.
1: Che era uscito, però già stava venire con l'autobus.
0: Quale autobus?
1: Il 90 barrato. Ed è perché è dovuto tornare a casa perché aveva lasciato le ultime lettere a casa, capito?
0: Le lettere di
1: Jacopo Ortis.
0: Quello però è un altro.
1: Erano una comitiva, erano intellettuali.
0: Hai mischiato secoli di letteratura italiana. Così.

0: Le 8 e 17 minuti, gladiatori, buongiorno. Ocean House, appena ascoltata, e vi abbiamo parlato anche del liceo Cavour. Sì. Occupato quindi a Roma nei licei, è partita ufficialmente la stagione delle proteste.
1: Buongiorno gladiatori, ciao Geppo, ciao Rino.
2: Ciao.
1: Stamattina dentro l'urne dei forti il sonno di Foscolo non è men duro ma più duro da quando Geppo ha attribuito le ultime lettere di Jacopo Ortis a Giacomo Leopardi.
0: Hai capito? Sì,
2: sì, ma te posso dire una cosa?
0: Con
2: mi son
0: chi
2: formato,
0: mi tocca lavorare?
2: Mi sono formato, non erano le ultime, poi ne ha mandate altre.
0: Alcune le aveva messe da parte.
2: Sì, no, erano rimaste nella buchetta.
0: No, restate con noi, ci prendiamo una piccola pausa e poi ritorniamo con Antonio
2: Giuliani.
0: Hai capito
2: perché i professori italiani non mi potevano vedere?
0: No,
2: a me.
0: Guarda, ingestibile.
3: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.

0: Sì.
1: Fino al 31 dicembre da Ossolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su ossolini.it.
2: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
3: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Mercoledì ancora all'insegna di un po' di variabilità nel Lazio, qualche nuvola continuerà a farsi vedere ma senza particolari conseguenze, anzi non mancheranno anche delle parziali schiarite. Però attenzione, si sta anche avvicinando una nuova perturbazione, quindi in realtà per giovedì prevediamo un ritorno di piogge abbastanza diffuse. Come temperature e valori in temporaneo aumento, grazie anche allo scirocco, torniamo a toccare i 26-27 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche poi verso il weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Emery, Rock By, le 8:27. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Tornati qui su Dimensione del Suono Roma e non siamo soli.
1: Mai.
2: Giuliani Doc.
0: Antonio.
3: Ragazzi, eccolo qui. Che giorno è oggi?
1: Oggi è mercoledì.
3: Confermo. Non si può nascondere niente. È una cosa incredibile. È incredibile. Il mercoledì, sapete che ci sono. È proprio un, come posso dire, un giorno che cade a ciccio. Diciamo
0: a ciccio.
3: A pennello.
0: Sì,
3: buono col pennello, perché ricominciamo i pareti e via dicendo. E quindi ci sono poche notizie. E quindi mi chiedo sempre il mercoledì, non ci stanno notizie. Adesso che fa? Sai che ti dico? Vado a braccio.
0: La nuova rubrica di Antonio Giuliani.
3: È diventata una rubrica anche.
1: Comunque ci piace, hai detto tra di noi.
3: Dai. Che notizia? Sì,
0: l'hai il passaporto?
3: Sì, ce l'ho.
0: Certo. Ok, ti porto in Michigan stamattina.
3: Ah, bello,
0: Stati Uniti d'America.
3: No, negli stati lo sappiamo, no?
1: Svegliori.
3: Prego.
0: Qualche mese fa, nel Michigan, un cacciatore di occasioni stava curiosando in una vendita di oggetti di una casa privata.
3: Di uccelli, poi c'è stato
0: di occasioni.
3: meglio così.
0: Tu sai che cos'è l'estate sale americana? Sai che cos'è?
3: No, però mi farebbe saperlo.
1: È quell'usanza che hanno gli americani, che a un certo punto mettono tutto in giardino con delle bancarelle
0: e lo vendono.
3: Ho capito. Che partono dai limonate.
1: Bravo.
3: Trovi la suocera sulla sedia.
1: Tutto.
3: Tu dici mi serve la sedia. Cioè, no, veramente sto vendendo mi suocera.
0: Il pacco intero.
1: Giusto.
0: Allora, tra i vari oggetti, questo cacciatore di occasioni ha notato un piccolo dipinto e l'ha comprato per $30. Ok.
3: Bene, insomma, diciamo anche manco poco, diciamo.
1: No, $30.
0: In seguito ha scoperto che questo piccolo dipinto che lui ha pagato $30 si trattava di un'opera perduta di Gertrude Abercrombie.
3: Non mi dire.
0: Sai chi è Gertrude Abercrombie?
3: Stiamo a scherzare, Simone, di Simone Gertrude.
1: Certo, Gertrude.
3: Quella che faceva i quadrucci.
1: Sì, quella è pure sapeva la limonata pure faceva. La limonata
3: e i quadrucci. Io mi ricordo col brodo, io poi ci mettevo il parmigiano, faceva certi quadrucci.
0: Non era una venditrice ambulante, una pittrice surrealista americana del dopoguerra.
3: Dividi bene le cose, perché noi pensavamo che era giù, invece è surrealista.
1: Giusto.
3: E dille bene queste cose.
0: L'opera in questione non vale $30, ma potrebbe valerne fino a $250,000.
3: Hai capito, Gertrude?
1: Hai capito
3: che noi non siamo capito niente nella vita. No. Che siamo qui la mattina a svegliarsi di tutte queste stupidaggini. Gertrude Sarsa la mattina fa due quadrucci, 250,000. Vabbè, io ve lascio. Ma dipinge.
0: Fa una cosa, esatto. Prendi il pennello, la tela e inizia a dipingere, vai.
3: Sì, già la parete però, ciao.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Nel 1985 al cinema arriva il film I pompieri, diretto da Neri Parenti.
2: Le vere, vere risate.
1: Paolo Villaggio, Lino Banfi, Boldi, De Sica, Andrea Roncato.
2: Ma in quegli anni il suono più bello era quello delle conga, Gloria e Stefan.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato 1985, Gloria Estefan con i Miami Sound Machine.
1: Madonna, come fai a non ballare questa canzone? Non si può non ballare.
0: Conga! E quindi, gladiatori, prepariamoci, tra poco con I Love Roma qualcuno di voi porterà a casa il nostro zaino.
1: 393 0119 119, state pronti, eh?
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: lo abbiamo detto anche prima, tra poco torniamo e ti diamo la possibilità di vincere il nostro zaino.
1: 393 0119 119, preparati a rispondere alla domanda che stiamo per farti, perché il vincitore potresti essere proprio tu.
2: Kerdaie sia con te.
0: Giro di saluti.
3: Buonasera Don Chiscione, ma lo sai chi ti saluta?
0: Vai.
3: Sofia, Randall e Simona. Dai, sei stato mega galattico.
0: Ma grazie di cuore.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: A chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
7: Supermercati PIM, i bei lavora, di risparmio, di qualità.
8: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
9: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
9: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Nell'arena delle offerte, Abemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: love Roma. I love Roma.
1: Anche questa mattina siamo pronti a regalarvi il nostro zaino, quindi segnate il numero 393 0119 119.
2: Ma soprattutto pronti a rispondere alla domanda che stiamo per farvi.
1: Noi vi daremo tre opzioni, se voi siete bravi a trovare quella giusta e siete anche veloci, allora avete ottime possibilità.
2: Oggi vi portiamo all'Eur, perché ecco, l'Eur nasce ufficialmente nel 1936 come esposizione universale.

0: compie 90 anni, uno dei quartieri più belli di Roma.
1: L'obiettivo era quello di realizzare i padiglioni per l'esposizione internazionale prevista per il 1942, ok? Quindi in questo periodo

0: appunto della capitale, appunto c'è il Colosseo quadrato.
1: Esatto. E stamattina la domanda è proprio su questa meravigliosa costruzione. Noi vogliamo sapere da voi quanti archi ha in totale il Colosseo quadrato. Avete visto che su tutti e quattro i lati è tutto pieno di archi, sono un numero ben preciso, però come al solito avete le tre opzioni:
0: 108, 216 oppure 432.
1: Quanti sono in totale gli archi del Colosseo quadrato? 393 0 119 119. Chi azzecca il numero giusto e soprattutto il più veloce si porta a casa lo zaino esclusivo marchiato Dimensione Suono Roma.
0: Se state passando da quelle parti non vale che fermate l'auto e vi mettete a contare gli archi uno ad uno.
1: Vi do le opzioni, 108, 216, 432. Rispondi tu, proprio adesso.
2: I love Roma.
3: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Anche questa mattina siamo riusciti a consegnare il nostro zaino. Scopriamo chi c'è in diretta con noi.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Ah, sta squillando ancora.
0: Ancora che squilla.
1: Pronto, pronto?
0: Veloce. Sei stato tu quello a darci la risposta corretta. Dai, dai.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come Buongiorno. Ti chiami?
2: Gianluca.
0: Ciao Gianluca.
1: Buongiorno, benvenuto in diretta. Allora raccontaci al volo, da dove ci chiami?
2: Da Aprilia, in questo momento.
1: Perfetto, e che fai di bello nella vita?
2: Logistic manager.
1: Logistic manager. Ecco perché quando fai logistica sei bravo con i calcoli.
0: Cose allora, grosse.
1: Allora la domanda era quella, diciamo, che abbiamo fatto in onda, no? Parlavamo dei 90 anni dell'euro, il quartiere dell'euro che compie 90 anni e il simbolo proprio dell'euro, oltre al Palazzo dei Congressi, è il famosissimo Colosseo quadrato.
0: Quanti archi ha il Colosseo quadrato?
2: 206.
0: Vabbè, ci ha anticipato.
1: Grande. Sicuramente hai sistemato qualcosa lì, visto che sei un logistic manager.
0: Può essere.
2: All'euro no, non ci sono magazzini logistica purtroppo.
0: Sono 54 archi per facciata, quindi in totale
1: 9 archi in orizzontale e 6 archi in verticale, a blocchi di 3.
0: 4 facciate, i conti sono presto fatti, quindi salutiamo e ringraziamo.
1: Complimenti, ti sei aggiudicato il nostro zaino e vuoi salutare qualcuno?
2: Allora tutti quelli che mi conoscono.
1: Benissimo, un abbraccio a tutti. Allora rimani qui in onda che ti spieghiamo come funziona. Grazie.
2: Sì, grazie.
3: I love Roma. Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Power, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo consegnato il nostro zaino e nella prossima ora ritroveremo anche il nostro romano doc Antonio Giuliani, non prima di aver fatto un altro salto in redazione.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
8: è Sentra.
7: Se la bolletta è semplice da leggere,
8: è Sentra.
7: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
8: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
7: L'energia in famiglia
8: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Sono partite le rilevazioni Istat per il censimento della popolazione. Per consentire alle famiglie selezionate di compilare il questionario, Roma Capitale mette a disposizione diversi canali, dai rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento agli URP municipali fino ai numeri telefonici dedicati. Sabato 10 e domenica 11 ottobre nel quartiere Esquilino torna per la sua quinta edizione Roma Diffusa, il festival multidisciplinare itinerante che ogni anno attraversa un'area diversa della città, trasformandola in un playground dinamico e creativo dove contenuti inediti e di rottura incontrano location storiche e tradizionali. Sabato Blu torna il 10 ottobre con la giornata del camminare, giornate per sensibilizzare la cittadinanza sul tema ambientale e riscoprire una città più bella e sostenibile. 15 percorsi tematici di trekking urbano, uno per ogni municipio. Info su comune.roma.it.
0: Buon mercoledì a Salvatore Lordi, con lui ora tutte le ultime news dalla capitale.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta alla droga da parte della Guardia di Finanza che ha sequestrato 30 kg di cocaina purissima. Tutto ha avuto inizio nel controllo di un'auto nei pressi di un garage a Torlupara. Arrestato un cittadino albanese, se messo nelle piazze di spaccio romano avrebbe fruttato circa 7 milioni di euro. Arianna Meloni è stata inserita nella lista dei testimoni della procura nel processo a Roma che vede imputata Maria Rosaria Boccia a seguito dell'esposto presentato dall'ex ministro Gennaro San Giuliano. Il tribunale ha calendarizzato le prossime udienze per il 15 gennaio e il 5 febbraio 2027, date in cui saranno ascoltati testimoni chiave.

0: e lo stesso ex ministro. È partito il censimento Istat a Roma, questionari per 17.000 famiglie, al via la nuova rilevazione statistica sulle condizioni socio-economiche degli italiani. I nuclei selezionati potranno partecipare online con obbligo di risposta previsto dalla legge. Il Lazio è al Salone Nautico di Genova con la strategia per l'economia del mare. Dalla tutela dell'ambiente al sostegno alle imprese costiere, la regione presenta gli interventi per un settore che vale quasi il 7% dell'economia regionale. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Buongiorno! Buon mercoledì 7 ottobre 2026 a tutti, ben ritrovati su Dimensione Suono Roma con voi fino alle 10, Geppo e Rino De Niro, eccoci!
1: Siamo al giro di boa di questa settimana, questa è la puntata per il Semolino, siamo esattamente a metà settimana, questa è l'ultima ora fino alle 10, l'ora in cui torna il nostro Romano Doc Antonio Giuliani e adesso siamo pronti a lanciare l'argomento di quest'ora.
0: Prima però una comunicazione di servizio perché è stata una mattinata molto complicata, molto difficile per la via.
2: Ma ragazzi, buongiorno, è urgentissimo, c'è la pontina chiusa tra Pomezia e Castel Romano, c'è stato un bruttissimo incidente, prendete strade alternative sia per chi deve andare a Roma sia chi deve scendere e andare verso Latina, perché è un gran casino, c'è Pomezia, proprio la città di Pomezia che è bloccata, no, è un casino,
0: miseria. Incredibile. Se avete
1: grazie
0: altri,
1: Enrico, grazie per questo messaggio,
0: se avete altri aggiornamenti noi siamo pronti insomma a farli ascoltare. Cambiamo pagina, cambiamo registro e parliamo di cose belle, parliamo di quando eravamo piccoli.
1: Sì, la nostra infanzia, no? Quando qualcuno, soprattutto i nonni o le mamme, ci raccontavano le fiabe, quelle delle buonanotte, la fiaba per farci conciliare il sonno, ecco.
0: Quindi vi chiediamo, qual è la fiaba che vi raccontavano da piccoli? Fiaba o favola? Poi dopo analizziamo
1: è uguale,
0: anche le differenze. E soprattutto chi ve la raccontava? Se toccava al papà, toccava alla mamma.
1: Che belle le fiabe, a me ne raccontavano sempre due, una più bella dell'altra.
0: Ce lo puoi dire?
1: Certo, una si intitolava La legge è uguale per tutti.
0: La seconda?
1: E la seconda invece era I stipendi aumenteranno con gli anni. Che belle, che belle. Me le sognavo de notte io. Che belle.
0: Capisci? Vabbè. Anche a me me ne hanno raccontata una.
1: Tipo, come si intitolava la tua?
0: Studia che potrei comprare casa come hanno fatto mamma e papà. E alla fine.
1: Quella pure era bella, non l'ho mai letta però.
0: Io a studiare ho studiato. Non so che è successo nel frattempo.
3: La barzelletta di Geppo.
1: I nostri amici pensionati Giovanni e Tonino si incontrano di buon mattino come ogni giorno per il caffè. A un certo punto Giovanni fa: Adoni, ieri sera sono stato a un ristorante all'aperto, ho mangiato da paura. Allora Tonino fa: ma come all'aperto? Ieri sera pioveva a dirotto. E Giovanni fa: ah, ecco perché ne la faceva a finire brodo.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: esprimi un desiderio. Le 9.09, vai. Ci sei?
1: Voglio fare un altro 2 ore di diretta.
0: No.
1: Va bene, non ti piace questo desiderio?
0: No, perché arriva Callari. Non vorrei togliere spazio
1: scusa
0: al nostro caro collega.

0: collega. Vabbè, comunque, su Dimensione Suono Roma vi abbiamo chiesto al 393 0 119 119 di condividere con noi due la favola che vi raccontavano quando eravate piccoli.
1: Sentiamo qualcuno, dai.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno gladiatori. Daniela da Sabaudia.
0: Ciao.
2: Oddio, a me le favole non me le ha mai raccontate nessuno, però nella mia mente risuona sempre mi raccomando dormi perché altrimenti arriva l'uomo nero.
1: L'uomo nero, sì, sì.
0: Oh, ragazzi.
2: Tutte le sere era così. Però funzionava perché dormivo.
0: Certo, eri terrorizzata.
1: Dice meglio chiude l'occhio.
0: La storia dell'uomo nero che di solito si nascondeva o sotto il letto o dentro l'armadio.
1: Certo, certo. Ma perché questa cosa dell'uomo nero? Hanno fatto anche dei film.
0: Prendevano ispirazione dall'amante.
1: Sì, sì. Che di solito che scappava di notte col cappotto. Però ci stanno dei film che sentivano Boogeyman. Proprio che, perché man, negli Stati Uniti l'uomo nero si chiama Boogeyman. E hanno fatto una serie di film horror molto fighi. Sì, sì.
0: Sentiamo ancora, vai.
3: Bello. A me le favolette me le raccontava il lupo cattivo. Mi diceva sempre che metteva paura a tutti i bambini.
0: Mamma mia, oh.
3: E io ci ho paura.
0: Ragazzi, ma vi hanno traumatizzato?
1: Veramente?
0: Forse così si spiegano diverse cose.
1: Ah, sì, a voglia.

0: canzone che casca come il calcio sui maccheroni. Take me back, riportami indietro a quando eravamo bambini.
1: È vero.
0: Provando con voi a rivivere la vostra infanzia, vi abbiamo chiesto quale favola vi raccontavano i vostri genitori.
2: Ciao, sono Gina, oggi con Giaurino. Mi raccontava la storia di una mucca, la mucca Carolina.
1: Mio
2: nonno Michele. E sinceramente non mi ricordo neanche il senso, perché era tutta un po' strana, però la ricordo volentieri. Ciao, grazie
0: per aver condiviso con noi questo bel ricordo.
1: Ma ricordate pure questa cosa, che quando la favola la raccontava nonno o nonna, certe volte si scordavano di passaggi, no? E la favola diventava talmente assurda che però tu sentivi 5-6 parole all'inizio, poi chiudevi gli occhi e te mettevi a dormire, no?
0: C'erano dei buchi di trama clamorosi. Senta,
1: non potevano fare i sceneggiatori i nostri nonni, assolutamente.
0: No, però già soltanto il fatto di stare con loro,
1: che bello, che ricordi,
0: avere la testa sul cuscino di
1: tanta
0: notte,
1: nostalgia, sì.
0: Magari col freddo sotto le coperte.
1: Adesso invece quando metti la testa sul cuscino e chiudi gli occhi ti passano davanti, che ne so, Atari, Limu, Lici, e buste verdi queste cose.
0: Non rovinarmi il momento romantico.
1: Che bello. E poi di notte ti svegli tutto sudato.
0: Basta. Ero concentrato, no, sull'infanzia. Sto provando a sollevare un po' l'umore delle truppe qua.
1: Per esempio, un po' di tempo che io e Rino ci raccontiamo una favola nostra, tutta nostra, no? Che sentito la il rinnovo del contratto.
0: Il rinnovo del contratto.
1: Che siamo allo scadere noi.
0: Sono diverse notti che ci penso.
1: Chissà se quella di quest'anno ci avrà un lieto fine.
0: Ve lo diremo, in un modo o in un altro vi aggiorniamo, non vi preoccupate. Piccolo break, tra poco torniamo con Antonio Giuliani. Go! Your Energy Music.

0: Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi. Tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Su Dimensione suono Roma.
9: La sveglia dei gladiatori.

0: Lisa, le 9:28 su Dimensione Suono Roma, Geppo, Rino De Niro e sentite chi c'è?
1: Giuliani Doc!
2: Antonio!
3: Chi c'è? Ma ne avesse paura? No, perché sarà parlato dell'uomo nero.
0: Infatti stamattina stiamo parlando della favola, della fiaba che ci raccontavano i nostri genitori da piccoli.
3: Certo. Allora, diciamo che ai miei tempi non c'era la cultura delle favole, eh? Se mamma ti diceva andare a dormire, tu dovevi andare a dormire e basta.
4: Ma non mi leggi niente prima, mamma.
3: No, anche perché sì, no, te lo diceva con timbro di voce, tipo devi andare a dormire, che mentre camminavi dava paura, solo per raggiungere la camera già avevi chiuso l'occhi, capito? Dormivi mentre camminavi. Però mi ricordo un giorno, sai, quando un figlio, no, un bambino, che ne so, c'ha avuto un problema, io mi ricordo mi era caduto un dente, sì, capito? Allora mia madre andò da mio padre dice dicendogli vai a raccontare la favoletta al pupo che gli fa male il dente, così.
0: Cioè, e si spaventava padre, anche tuo padre, no? Immagino, quindi.
3: No, sì, sì, mio padre poi, a parte che le favole, capirei, era cresciuto con mio nonno e le favole ne sapeva, e quindi venne lì quella sera e mamma fece un casino perché per raccontarmi una favola si mise lì vicino e ce l'abbiamo una basetta?
0: Certo che ce l'abbiamo.
3: No, ci avevamo tutto.
0: È pronta.
3: Oddio.
0: Questa crea atmosfera.
3: No, questa crea paura.
0: Atmosfera sognante.
4: Ma che fiaba è?
3: Allora, vabbè. Non so se ce la faccio raccontarla questa cosa. No. Si mise seduto vicino, insomma, al letto, sì, e cominciò. Dice: allora, papà, stasera ti racconta la favola di Pollicino.
4: Ah, bella, bella.
3: Che si chiamava così perché gli mancava a mignolo.
4: No, come? Pollicino.
3: Allora, a un certo punto gli faccio: dica, papà, Pollicino, e gli mancava il pollice. E tu dicevano con quel tipo: ah, oh, che devo fare? Te lo raccontavo?
4: Che
3: tutto il palazzo, io mi ricordo pure quello di sotto, il vicino faceva: oh, state zitto, fatta raccontare, adesso paura tutto il palazzo. Si chiamava così perché gli mancava mignolo. Per esempio, la sorella si chiamava Anulare.
0: Anulare.
3: Perché gli mancava il dito? No, perché c'avevano una casa su raccordo. Lui e Pollicino c'avevano una casa su raccordo. Così un giorno decisero di andare nel bosco a trovare qualcosa da mangiare. La sorella, però, aveva un piccolo pezzo di pane. C'aveva un piccolo pezzo di pane e lasciava delle molliche di pane mentre che camminava, per ritrovare la strada di casa. E io mi ricordo, dicevo, perché d'accordo non si vedeva, te devi stare zitto.
4: E
3: lei lasciava le molliche di pane e dietro il fratello si rimagnava. A un certo punto Pollicino dice: oh, sorella, ma hai visto il pane che c'è sta qui per terra? Ci devo venire più spesso. Dice: ma che ti sei mangiato il bricio? Sì, ma sei deficiente.
0: Non è capito niente.
3: Io l'avevo lasciata per trovare la strada di casa e si erano persi. A un certo punto, terrorizzati, cominciarono a urlare: cioè, aiuto, siamo persi. Che qualcuno sa la strada di casa, dobbiamo ritrovare la strada, è sempre più forte, aiuto. A un certo punto arriva una bella ragazza e gli dissero: ma tu chi sei? Io ero la bella addormentata nel bosco.
4: Ero.
3: Cioè, perché ero? Sta stilla sta fa un casino e mi ha svegliato.
0: E tu non fa una piega.
3: Non fa una piega, dice: noi ci siamo persi, voi pensate io sta a dormire. Cioè, che possiamo fare? Dice: guardi, lì c'è la casa di chi? Di Mago Merlino. Ma mischiava tutto da Mago Merlino.
0: Andiamo da Mago
3: Merlino. Però prima di arrivare da Mago Merlino c'è la casetta di Hansel e Gretel. Ricordate la casetta quella?
4: Come era quella fatta
0: di zenzero?
3: Di?
4: No, ma se le crede era tutta di dolci, no?
3: Dolci. Allora possiamo andare a mangiare dei dolci. Oh. E la sera dice: no, guarda, sbrigiamo se andassene a casa perché già mi sta a mettere l'Ansel a me.
4: L'Ansel?
3: Bisognava poi interpretarlo. Arrivarono da Berlino e Berlino dice: ciao, che cosa vi serve? Dice: guarda, ci siamo persi, siccome lei è un mago, lei sa tutto, ci può indicare la strada di casa. E lui ha detto: sì, io so tutto, non è che so tutto città, che ne so. Cioè, guarda, abitavo sul raccordo. E finalmente decisero, insomma, di seguire le indicazioni di Mago Berlino e arrivarono finalmente felici e contenti, ritornarono a casa.
4: Un lieto fine, dai.
3: Però io alla fine, la mattina, ero terrorizzato di non ritrovare la strada di casa. Io andavo a scuola invece da merenda a pagnotta.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Ultimo viaggio indietro nel tempo, questa volta ci fermiamo nell'anno 1989, l'anno dei segreti di Twin Peaks.
2: Ti ricordi la colonna sonora? In quegli anni l'ex batterista dei Genesis, Phil Collins, ci cantava Another Day in Paradise.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: serie TV molto bella. Vabbè, l'abbiamo vista entrambi, no? Paradise,
1: come no? Bellissima, no? Quella dell'agente segreto.
0: 393-0119-119, ritorniamo sull'argomento legato alle fiabe.

0: fiabe.
1: Fiabe, favole, perché c'è differenza, lo sai?
0: Sì, lo so, la vuoi raccontare?
1: Certo, allora c'è una grande differenza fra fiaba e favole. Allora, la fiaba nasce dalla tradizione popolare e in genere veniva tramandata a voce per secoli. E in genere i protagonisti sono umani, re, principi, streghi e fate. Mentre invece la favola ha origine d'autore, viene spesso scritta da personaggi importanti. E te ne cito alcuni: Esopo, Fedro, La Fontaine.
0: Esopo,
1: ok. E i protagonisti di solito sono animali che parlano e si comportano come gli umani. Oppure oggetti inanimati antropomorfi, capito?
2: Buongiorno gladiatori, Alessandro da Roma.
0: Ciao Ale.
2: E la mia, per mio figlio, non era una fiaba, ma era una filastrocca che faceva pimpirulim piangeva.
0: Sì.
2: E ogni volta mi veniva da ridere perché poi non saprà più sentire.
0: Il protagonista o era pimpirulin o era sbiruli. E faceva sbiruli sbiruli piangeva, voleva mezza mela.
1: Poi di regione in regione cambiano comunque le denominazioni, ma la fiaba alla fine è sempre quella.
0: Quella che mi cantavano i miei e che io avevo imparato a memoria era quella su Garibaldi. Garibaldi fu ferito, fu ferita ad una gamba.
1: Io invece mi ricordo quella, era meglio morire da piccoli. Adesso non la posso cantare, però è carina.
0: Ci siamo capiti. Piccola pausa, poi torniamo tra poco di nuovo con i vostri messaggi e le vostre storie.
1: Dormire bene cambia la tua giornata. Scopri il nuovo store Dollaran Roma Prati nel cuore della capitale.
0: Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dollaran e trovare quello perfetto per te.
1: In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio.
0: Aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dollaran Roma Prati.
1: Dormire bene, vivere meglio.
3: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.com.

0: Alicia Keys, Empire State of Mind. Gladiatori, buongiorno. E quindi vi abbiamo raccontato in questa puntata che oggi la situazione legata alla viabilità è
1: oggi
0: abbastanza
1: è veramente critica, ragazzi.
0: Complessa a Roma, ok?
1: Molti

0: è stata chiusa l'uscita Pomezia su via Pontina e quindi potete immaginare insomma il caos che si è creato in città e nei dintorni. A proposito, ecco, noi visto che prima abbiamo parlato di favole, di fiabe, quanto è bello poterle raccontare ancora ai nostri figli.
1: Eh certo, e ai quanto, nostri figli, nipoti, chiunque, qualche bambino.
0: E quanto
1: bambino,
0: è bello, no? Ancora sentirle, ok? Quindi la vita è preziosa, ragazzi.
1: No, più che altro quando... ce la mandiamo questa esperienza, come facevano i nostri nonni con noi.
0: E quando siete alla guida, non utilizzate il cellulare, perché vi può costare caro. Può costare tanto a voi e anche alle persone che vi circondano.
1: Allora, primo, è vietato proprio dalla legge. Rischiate un verbale e una sanzione veramente molto salata, ma prima della sanzione c'è la sicurezza, perché potete fare male agli altri, ma potete farvi molto male anche voi. Posiamo ogni tanto sto telefono, soprattutto le macchine moderne oggi hanno tutte il Bluetooth, hanno tutti i link, non c'è bisogno di tenere questo oggetto del demonio in mano.
0: Ve lo diciamo perché ci arrivano in privato messaggi di persone che si trovano in quelle zone e

0: 800 metri. Fate attenzione, è pericoloso.
1: Guidate piano, guidate in sicurezza e ricordate che a casa c'è qualcuno che vi vuole bene, che è pronto
0: aspetta,
1: a riabbracciarvi. Fatelo per loro.

questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano

mondo è una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo stilato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Le canzoni, quelle che ci salvano tutti i giorni. Giovanotti, Gladiatori, siamo arrivati alla fine. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti.
1: A mezzanotte ci trovate di nuovo qui con la Notte dei Gladiatori e domani mattina alle 6 in punto torniamo per una nuova puntata da passare insieme.
0: Vi lasciamo con Gianmarco Callari, Geppellino, De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao. Ciao.
2: Noi se sentimo domani. Ciao.
3: Della capitale. Ti segue anche in giro o in movimento.
4: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
5: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti della capitale.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. I carabinieri di Velletri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone accusate a vario titolo di spaccio di stupefacenti, rapina ed estorsione. I provvedimenti emessi dal GIP su richiesta della procura prevedono 5 arresti in carcere, 5 domiciliari e 7 misure minori. La Guardia di Finanza di Roma ha arrestato un commercialista e sequestrati 14 milioni di euro, smantellato un sistema di evasione fiscale basato su cooperative usa e getta, coinvolti 2.478 lavoratori illecitamente somministrati, indagate 8 persone. 3 arresti e un passaporto contraffatto.

0: fatto scoperto sono il bilancio dei controlli della polizia a Roma. L'operazione ha permesso anche di recuperare l'area furtiva di una rapina ed è stata estesa nei dintorni della stazione Termini fino ai negozi del centro. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha proposto di rendere obbligatorio un corso di primo soccorso al momento del rilascio della patente di guida. L'iniziativa, nata dalla sua passata esperienza in Croce Rossa, punta a sensibilizzare sulla sicurezza stradale ed è stata indirizzata come appello anche al Parlamento. Borse, avvio in calo per quelle europee, poiché il rialzo dei prezzi del petrolio ha riacceso i timori sull'inflazione e sulla possibilità di un aumento dei tassi di interesse. Il FTSE MIB di Milano segna un meno 0,52%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 10 e un minuto.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. Four for
1: you. Eccomi qua, si comincia mercoledì 7 di ottobre. Buongiorno.
3: Buongiorno
1: da Gianmarco. Ci ritroviamo qui in questa mattinata, seconda parte della mattinata, ad alleggerirla, trascorrerla insieme con la musica. Tanto per cominciare, 4 hit senza interruzione, il viaggio degli anni 90 con Le Click.

0: YouTube. Senza pausa. Don't stop.
1: Hey, it's Camila Cabello. This is my single.
0: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: for You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione.

pausa a chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Ci siamo pronti a iniziare questa seconda parte del mattino di mercoledì 7 ottobre. Ciao a tutti da Gianmarco, buongiorno, ben trovato, ben trovata anche a te che sei dietro la scrivania oppure ci ascolti dall'auto. Sappi che sarà una puntatona con un focus inevitabilmente sulla nostra città, perché qualcosa di bello, di meraviglioso sta per accadere anche nel fine settimana che è in corso.

0: tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Solo Roma, perché anzi devi prepararti, perché molto presto, tra pochi giorni, noi andremo in giro per la nostra città con l'intento, l'obiettivo di fare la spesa, ma ci ritroveremo in mezzo all'arte.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Movejo, Melody, Cusel, French Montana, Shine. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena Fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
6: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
7: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
8: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. Valentino Automobili.

una pergolizia uscita nel 2016 con Lost on You, e invece no, perché si è fatta dei bei tour in giro per l'Italia, per il nostro paese la scorsa estate, ed è uscita anche i primi di settembre col nuovo album, l'ottavo addirittura in studio, Room 12, un album nato da una pausa, perché a volte bisogna resettarsi per ripartire belli carichi. Buongiorno, buon mercoledì, eccoci qua, continua la nostra mattinata insieme. Ma la cosa bella, guardando un pochino al prossimo fine settimana, sabato e domenica 10-11 ottobre qua a Roma, al quartiere Squilino, i negozi diventeranno delle gallerie con Roma Diffusa. Questo evento che porta l'arte, la musica direttamente nei posti della nostra vita quotidiana. Pensiamo agli alimentari, alle librerie, ai bar, ai ristoranti, che ospiteranno proprio in questi due giorni opere, letture e, come detto, musica dal vivo. Praticamente già di mattina usciamo per fare shopping, per comprare il pane, pensiamo alla spesa per il pranzo del sabato, per il pranzo della domenica, e poi ci ritroviamo invece magari scatenati, divertiti ad un concerto. Torniamo a casa belli carichi.

on my mind, insomma il tuo amore nella mia testa, l'amore come forma di cura, no? Da ogni problema della vita, come Elisir, ma anche al tempo stesso la musica di Gigi Dug, protagonista in questo caso dal 1998, su Dimensioni Suono Roma, il ritmo della capitale. Quindi amore come cura, musica anche in generale, l'arte e la musica al tempo stesso protagonista anche sul lago di Bracciano da domani per qualche giorno, quindi fino a fine settimana ci sarà a Trevignano questo palco galleggiante che regalerà agli spettatori una prospettiva nuova, diversa, ammirare dalle rive, guardare all'interno del lago questa magia. Immagina che meraviglia il paesaggio del lago che diventa parte dello spettacolo.

0: Serena Brancale, The Colors, su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Dormire bene cambia la tua giornata. E allora scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Perciò visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona piazzale Clodio, aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati, dormire bene, vivere meglio.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
7: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio partner Dimensione Suono Roma.
8: A chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.

Purtroppo per lui l'estate è finita, però lo ritroviamo con tanto piacere, continueremo ad ascoltarlo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ugel anche con il nuovo singolo Shine, novità della settimana su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Lui che si conferma proprio il top per quanto riguarda la musica afro house, latin house in generale, qua in questo caso mixato con David Guetta e French Montana.

Miley Cyrus, che adesso è diventata Miley, ascoltata su Dimensione Sonora con Bass Persuades, nuovo singolo. Tra l'altro è un anno bello fortunello per lei, perché in primavera ha ricevuto anche la sua bella stella sulla Walk of Fame. Qualcuno dice ormai sta stella la danno a tutti,

0: tornare in redazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
9: è Sentra.
8: Se la bolletta è semplice da leggere,
9: è Sentra.
8: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
9: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
8: L'energia in famiglia
9: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. I carabinieri hanno arrestato un 43enne napoletano che ha truffato due anziani alla Dispoli a Lumiere spacciandosi per il loro nipote. L'uomo si era fatto consegnare gioielli per un valore di circa 13.000 euro interamente recuperati e restituiti alle vittime. Lotta all'illegalità e all'abusivismo commerciale da parte della polizia nell'area vaticana, stretta sui campanellari. Il bilancio dell'operazione parla di 2 arresti, 6 denunce, 6 ordini di allontanamento e multe per oltre 40.000 euro. Gli studenti del liceo Cavour di Roma hanno occupato la scuola in solidarietà con le proteste in Francia. L'iniziativa ha coinvolto anche altri istituti della capitale come l'Avogadro e il Newton con assemblee e picchetti esterni. Intanto una delegazione della rete degli studenti medi del Lazio ha manifestato a Parigi insieme agli studenti francesi durante la mobilitazione nazionale. Convergenza internazionale contro i tagli alla scuola pubblica, la repressione del dissenso e gli attacchi al diritto allo studio. È partito il censimento Istat a Roma, questionari per 17.000 famiglie. Al via la nuova rilevazione statistica sulle condizioni socio-economiche degli italiani. I nuclei selezionati potranno partecipare online con obbligo di risposta previsto dalla legge. Ed ora il nostro approfondimento.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: È il 7 ottobre e la memoria non può non andare a quello che è successo 3 anni fa. Quello scoperchiare l'inferno che ha portato alla guerra di Gaza. Quell'azione di Hamas che ha fatto 1200 morti in Israele nella stessa mattinata e che ha portato a 250 ostaggi portati nella striscia di Gaza. Quella era la sfida a Israele. Li portiamo con noi, venitele a prendere se ce la fate. E quello ha dato la stura a un conflitto che Israele ha affrontato, dati alla mano, numeri alla mano, a posteriori nel modo peggiore. Perché l'opinione pubblica internazionale ha visto il volto bellico, ma anche feroce, della potenza dello Stato ebraico contro quella che sembrava una popolazione indifesa, anche se ovviamente c'era Hamas, anche se ovviamente c'era la Jihad islamica. Ma nessuno può dimenticare appunto come tutto questo è iniziato. I torti si assommano nelle guerre e purtroppo non sempre alla fine il risultato è che chi ne ha fatti di più perde le guerre. La guerra è una logica di potenza ed è una logica che comporta l'arrivo di altri potenti. Il Board of Peace che ha imposto la tregua di Gaza, che fine ha fatto? Che ruolo ha avuto oltre a quello di frenare, se non fermare definitivamente il conflitto? Sono tutte domande che restano, ma non si può dimenticare come è iniziato tutto, quando è iniziato tutto, chi ha iniziato tutto.
11: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
0: what time it is. Le 11:02.
1: Rhythmic History.
13: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: pronti a continuare a vivere questa mattinata insieme, tra un caffè e l'altro, un sacco di cose da fare, ma per fortuna che ci siamo noi ad alleggerirti la giornata. Buongiorno.
13: Ciao Gianmarco.
0: Dal sottoscritto, io sono Gianmarco Callari, se lo vorrai saremo insieme fino alle 13 anche oggi, con un po' di ricordi nell'anno in cui andava in onda l'ultima puntata di Non è la Rai.

0: che va a scomodare, a ritoccare un classico di Robin S. In questo caso disco uscito nell'ultimo anno, ritrovato su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, in questo mercoledì mattina. Buongiorno, voglio fare insieme a te stamattina, quindi prepara la valigia, tutto quello di cui hai bisogno, un bel viaggio. Immagina di partire per le Dolomiti, ma la parte più difficile del viaggio arriva quando ci mettiamo a letto. Oh, senza pensare a male, tra poco ti racconto.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

DJ Goja con Jason Derulo, Melody, Michiko, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Allora, conosci qualcuno che sta sempre, dico sempre, con sto telefono in mano, un incubo, un continuo? Allora, visto che ci avviciniamo al Natale, potrebbe esserci questo regalo da fare in anticipo, però va fatto, potresti pensarci. Perché c'è questo hotel di Merano, in Alto Adige, quindi andiamo lì a farci una vacanzetta col pensiero. Dal 18 al 21 novembre propone un soggiorno dedicato al sonno e soprattutto alla disconnessione digitale. È un pacchetto che si chiama Digital Detox and Sleep Retreat, costa 861 euro a persona per tre notti, inclusa colazione, cena, accesso alla spa, alle piscine termali. Prevede soprattutto, questo poi è lo scopo, degli incontri sulle abitudini digitali, meditazione, movimento dolce e consigli da portarsi a casa per migliorare il nostro riposo. Io ne ho bisogno, non so te, però penso siamo in tanti ad averne bisogno. Così in teoria, sottolineo in teoria ancora, i partecipanti dovrebbero imparare a interrompere questo meccanismo infernale, cioè sono stanco, mi metto a letto sul divano, non riesco a dormire, guardo 5 minuti il telefono, sto tutto il tempo, sto 2 ore, in realtà poi non riesco a dormire perché il telefono mi ha svegliato.

0: tutti. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, iperfamiglia Gora, il risparmio di qualità.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
5: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto, pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it. Let the
8: vibration take you down. E adesso metà del nostro appuntamento caffettino con la musica.

The Rhythm of the Night, Corona 1993, ancora uno dei dischi più ballati in assoluto nel mondo, quando c'è la musica anni 90, chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensioni Sono Roma con Talk to You Another, One More Time di Robin Schulz e anche Mama Non Mama, il disco di Madame.

0: più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Ti do un motivo in più per svegliarti presto al mattino, non perdere quello che succede all'interno della sveglia dei gladiatori a partire dalle 6. Senti qua.
1: Sveglia gladiatori!
2: Purtroppo una mucca è finita nella piscina di una spa. Noi però questa mattina in esclusiva abbiamo l'audio della mucca nell'esatto momento in cui poi è stata tratta in salvo.
3: Quando hanno cominciato a tirarla fuori, la mucca ha cominciato a dire: oh, io ho prenotato! Oh,
4: dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
8: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pampers Baby Dry quadripacco 18,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Nei supermercati Dem.
8: Ogni giorno il meglio.
10: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
11: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero. Scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. Valentino.

Dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, in questo mercoledì mattina c'è un sindaco che potrebbe giudicarci per quello che abbiamo fuori casa, fuori dalla finestra, in terrazzo oppure in giardino. Arrivano i dettagli.

Il suono Roma, il ritmo della capitale. Attento, attenta a quello che hai fuori dalla finestra, in balcone, in terrazzo, perché anche un paio di mutande potrebbero generare il panico. Andiamo in Francia, precisamente in questo paesino che si chiama Tizy-le-Bœuf. Il sindaco ha deciso di vietare a tutti quanti gli abitanti di stendere il bucato fuori dalla finestra e ha accompagnato il provvedimento con questa frase che un pochino poteva risparmiarsela, onestamente. No, signori, non potete stendere la biancheria pulita fuori dalle finestre perché non siamo a Napoli. E da Napoli, giustamente, è arrivata subito la risposta da parte dell'assessore all'immagine della città. Ha detto, peggio per voi, mi dispiace. Avete una grossa perdita se non siete come noi. E poi...

sostiene, insomma, perché utilizzare Napoli come esempio negativo? Parliamo di una città con secoli di storia, arte, cultura e anche lenzuola al sole, non c'è niente di male. Ne siamo orgogliosi anche perché poi i panni profumati che sventolano fanno atmosfera, danno un senso di intimità di casa. Comunque, se è vero che i panni sporchi si lavano in famiglia, abbiamo capito che da oggi diventa anche vero che quelli puniti fanno litigare i comuni tra loro.

0: Anna su Dimensione Sonoro, ma ci riportano in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
4: è Sentra.
3: Se la bolletta è semplice da leggere,
4: è Sentra.
3: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
4: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
3: L'energia in famiglia
4: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
5: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
6: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
0: E rieccoci in redazione per tutte le notizie dalla capitale. Sentiamo.
7: Buongiorno da Valentina. Allo Russo, dopo il liceo Cavour scattano altre occupazioni, al Vittorio Lattanzio, al Tullio Civita, entrambi in zona prenestina. Prosegue dunque la mobilitazione degli studenti della capitale sulla scia delle proteste in Francia contro le scelte del governo sul tetto degli alunni stranieri, ma anche per denunciare le condizioni degli istituti. Fare come in Francia, occupiamole tutte e blocchiamo tutto, annuncia la nota del collettivo OSA Roma. Protestano anche gli studenti del liceo francese Chateaubriand, circa 150 allievi hanno deciso di non entrare a scuola e manifestare con cartelli e fischietti. Calci, pugni e coltellate. Un ragazzo tunisino di 21 anni preso di mira da un gruppo di stranieri al Quarticciolo. Il giovane ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Tor Vergata, anche se non in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri intervenuti la scorsa notte in viale Palmiro Togliatti. Una persona è morta e due ferite in un incidente sulla via Salaria vicino Rieti. Il tratto della statale in cui è avvenuto il sinistro a Fara in Sabina è temporaneamente chiuso al traffico. I finanzieri hanno dato esecuzione nelle province di Roma Latina e Viterbo un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un commercialista e un decreto di sequestro preventivo per un valore superiore a 14 milioni di euro a carico di 8 indagati. Smantellato un circuito di somministrazione illecita di manodopera che operava su vasta scala nei settori della ristorazione, della vigilanza privata e dei servizi alle imprese. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno.
8: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Amici miei, ci siamo. Ancora a vivere un'altra oretta insieme. L'ultima per quanto riguarda questo mercoledì 7 ottobre. Eri buongiorno da Gianmarco. Voglio riportarti in un anno in cui, vabbè, cioè usciva il disco che stiamo per ascoltare e quando facevamo le foto dovevamo aspettare che tutto il rullino finisse per sviluppare le foto e vedere i risultati.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
8: Rhythmic History 95.
9: Stessa storia, stesso

0: More For You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa,

0: cazzai a chiudere un'altra 4 for you in questo mercoledì mattina su Dimensione Sono Roma, partita col disco del 1995 degli 883, gli anni. Prepariamoci perché arriva un po' di ossigeno per la nostra città.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you.

0: fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
1: Supermercati Pim, per famiglia ora, di risparmio, di qualità.
2: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.

Niente, Stubby era conosciuto Karol G su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, dicevamo, ossigeno per la nostra città, perché sono pronti lì sul tavolo, me l'immagino, 150 milioni di euro per rifare look allo Stadio Olimpico, col sogno di portare a Roma la finale degli europei di calcio del 2032. E che sogno, ragazzi, c'è un progetto di riqualificazione dello stadio, punta a migliorare proprio quelle cose che quando vai a una partita, anche a un concerto, fanno comunque la differenza, quindi il vedere meglio in primis, l'entrare più facilmente, muoversi in una struttura più accessibile. Ecco, tutte queste cose verranno migliorate attraverso l'intervento di cui stiamo parlando. Sono previsti anche accessi riorganizzati, nuovi maxi schermi, una capienza di oltre 70.000 spettatori, oltre che nuovi spazi di accoglienza, e poi impianti per produrre energia da fonti rinnovabili, che rimane sempre un tema attualissimo. Per noi romani poi sarebbe bello avere uno stadio da frequentare anche fuori dalle grandi occasioni. L'andazzo è quello un po' in tutto il mondo. Sappiamo che in Italia purtroppo sul fronte stadi siamo indietro, dobbiamo adeguarci più in fretta possibile. Questa è anche una grande occasione, con l'obiettivo, come detto, di Euro 2032. Si punta ad aprire il cantiere per l'estate 2027, concludere i lavori forse entro il 2030, che poi più o meno lo stesso periodo in cui dovrebbe essere completato lo stadio della Roma Pietralata. Quindi grandi progetti in arrivo per la nostra città. Speriamo bene, incrociamo le dita. You make me feel alive again.

Captain Hollywood Project con More and More dal 1993 su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, così un altro appuntamento Ritmic History andato. Un po' di ricordi che ci portano al presente con i Pinguini Tattici Nucleari. Questo è uno degli ultimi singoli.

0: di questo mercoledì 7 ottobre su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Quanti ciclisti all'ascolto, soprattutto se usi la bicicletta, quella elettrica? Ecco, attenzione la prossima volta che la tirerai fuori, perché c'è una novità.
1: Che erdaglie sia con te!
0: Giro di saluti!
2: Buonasera Don Chiscione, ma lo sai chi ti saluta?
0: Vai!
3: Sofia, Randall e Simona, Davila! Sei stato mega galattico!
0: Ma grazie di cuore!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis. Buongiorno convenienza.
7: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante. E TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere. Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa, tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi.
11: Solo nei supermercati Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro.

0: Novità!
1: Ancora una volta, notizia proprio fresca delle ultime ore, si è confermato anche nel 2026 il DJ numero uno al mondo, stando almeno a quanto riporta la DJ Mag Top 100. Parliamo di David Guetta in questo pezzo insieme ad Hypaton.
0: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Sabaton, You and I, Me and You, novità della settimana su Dimensione Sono Roma. Abbiamo accennato questa cosa che David Guetta si conferma il DJ numero uno al mondo per quanto riguarda il 2026 nella classifica DJ Mag Top 100. Secondo Martin Garrix e svolta storica perché per la prima volta c'è un italiano sul podio che anima, italo-americano, però un grande risultato. Ciao Xenia, buongiorno.
1: Col microfono spento è difficile.
0: Sì.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Comunque,
1: voi.
0: Riesce
1: anima
0: a trasmettere
1: fenomeno.
0: Energia sì. Anche a microfono spento.
1: Vedi
0: tu,
1: un po'.
0: Non ti preoccupare. La
1: meno
0: sentiamo,
1: male,
0: l'energia.
1: Meno male. No, dicevo che Anima è veramente un grande
0: sì.
1: Orgoglio perché insomma poi di recente ha fatto un evento a Milano
0: è
1: stato seguitissimo e delle coreografie, scenografie incredibili.
0: È stato infatti non solo diciamo un concerto, non soltanto un live set, è stato proprio
1: un
0: show, uno spettacolo,
1: show.
0: Un evento che regala ancora più emozioni della musica stessa, no? È quello che poi le persone vanno a cercare soprattutto nel mondo della dance, dell'house.

0: Khalid, Diving to Me, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Bicicletta elettrica, sì. Si parla di questo. Quanti di noi ce l'hanno o ci piacerebbe averla? Io in primis dicevo, ho pensato, guarda, se continuiamo con questi prezzi di carburanti, io in primavera me la
1: faccio. Sì, ne parlavamo anche fuori onda per fare due conti.
0: Ecco, però attenzione, perché a Parma arriva, proprio inaugurato ieri, il primo bici velox d'Italia.
1: Perché si può andare così veloce e ti multano se vai.
0: E pensavate di farla franca, di farla franca, invece no, in realtà multe fino a 15.000 euro per le due ruote elettriche che corrono come scooter. In realtà è una sorta di
1: Ma anche su una ciclabile o si parla di strada comune?
0: Ti spiego meglio. In realtà è un sistema, uno strumento che la polizia locale di Parma utilizza per alzare il livello di controlli sulle biciclette elettriche, su quelle diciamo modificate, quindi che vanno oltre i 25 km/h consentiti per una bici elettrica.
1: Adesso si spiega.
0: Quindi è un aggeggio che è in grado di sgamare le bici furbette, diciamo, e in quel caso elargire multe.
1: Anche perché non c'è ancora l'assicurazione obbligatoria sulle biciclette, diverso è per i monopattini, e quindi magari tu in questo modo diciamo che eviti di prendere un motorino, di assicurarlo, però poi magari vai alla stessa velocità di un motorino, e quello non è lecito, perché
0: magari su una ciclabile che a certe velocità comporta rischi, perché
1: brava la polizia municipale di Parma, hai capito? Mica solo il prosciutto.
0: Adesso buono.
1: Anche i bici velox,
0: aspettiamo la polizia di Roma,
1: guarda,
0: di Roma
1: me lo
0: capitale,
1: auguro.
0: Sì, sì.

0: su Dimensione Sono Roma, potete scoprirla su TikTok, su Instagram, su MySpace, ovunque. Su Facebook, su dimmene,
1: YouTube.
0: Pinterest, YouTube, dimmene un altro.
1: Niente, Google per cercare le immagini.
0: YouTube anche.
1: Ovunque.
0: OnlyFans, insomma,
1: no,
0: ovunque.
1: No, dai, quello forse no.
0: Con Xenia, le prossime tre ore noi ci sentiamo stasera alle 23 con Special Party.
1: Ciao, Gali.
0: Ciao.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

marzo cresce l'onda delle proteste nelle scuole di Roma sotto lo slogan "Fare come in Francia, occupiamole tutte". Oggi a quelle del liceo Cavour si aggiungono le occupazioni dello scientifico Levi Civita e del Vittorio Lattanzio a rivendicare le azioni al collettivo OSA Roma sui social. Gli studenti sono stanchi delle condizioni materiali della loro scuola, si legge nel post in cui vengono pubblicate le foto delle scuole occupate. Un incidente sulla Pontina, la dinamica da accertare tra la direzione sud e nord. All'origine dell'incidente avvenuto questa mattina nel tratto compreso tra Castel Romano e Pontina Vecchia, 5 i veicoli coinvolti in entrambi i sensi di marcia, 7 i feriti, nessuno per fortuna in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della polizia stradale, ripristinata la viabilità, ma restano le chiusure delle corsie di sorpasso. I carabinieri di Roma hanno denunciato un cittadino tunisino ventenne per lesioni personali e porto abusivo di armi. Il giovane che ha aggredito fisicamente la compagna convivente, una ragazza italiana coetanea, è stato allontanato da casa dopo l'applicazione del codice rosso. I fatti a Torbella Monaca la scorsa notte, i militari sono intervenuti, la donna è stata soccorsa dal 118 e medicata al pronto soccorso del Policlinico Casilino. Il tennis, tornerai più forte, tieni la testa alta, ti auguro una pronta guarigione, lo dice Carlos Alcaraz commentando le parole di Sinner in un video sui social in cui il campione altoatesino annunciava di aver concluso anzitempo la stagione tennistica per via dell'infortunio al ginocchio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 13

0: 27 ottobre, ciao a tutti voi, io sono Xenia e affronteremo questa pausa pranzo nel migliore dei modi con le hit più ritmate.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 2000.
2: Free music please.

Swedish House Mafia, lì che lì, Happiness is so sad, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Ciao a te che ci stai ascoltando in questo momento e come sempre sei il protagonista della

Opel, Ocean House, su Dimensione Suono Roma e la Ritmo della Capitale. Questo mercoledì 7 ottobre si è presentato come comanda il Dio, per fare riferimento ad una citazione del grande Edoardo in Natale in Casa Cupiello. Sì, perché effettivamente oggi mi ricorda un po' a Natale. Parleremo anche di questo tra pochissimo. Intanto c'è Shaggy.

0: trasmissione Suona Roma, il ritmo della capitale, 13:17 in questo momento. Probabilmente sei tra quelle persone che ha iniziato a fare il countdown del Natale al Natale già dal 15 di agosto. E allora, con un clima come quello di oggi su Roma, con un cielo un po' grigio che minaccia pioggia, tra poco parliamo del Natale, perché esiste un museo del Natale ed è a due passi da Roma. Te ne parlo tra poco.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi

0: Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, ti risparmio di qualità.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
3: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Nutella Ferrero 950 grammi, 4,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
7: Nei supermercati Dem.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Ed eccoci qui, 13:20, nel pieno della nostra super pausa pranzo. Hai mangiato? Al volo oppure comodamente al tavolo? Io ci metto la musica, 4 hit senza pausa.

0: 4 for you.
1: 4 for you, le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

La Bush, Be My Lover, su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, mercoledì 7 ottobre. Ciao da Xenia, mancano precisamente 79 giorni a Natale. E la magia del Natale la vivono soprattutto i bambini, perché andando avanti con l'età, quella magia dei regali, della sorpresa, delle lucine, un po', non dico tutta, ma un po' si perde. Ma oggi anche gli adulti possono ritrovare quella magia. Dove? A Ponzano Romano, un piccolo incantevole borgo affacciato sulla valle del Tevere, a due passi da Roma praticamente, perché lì è nato il primo ed unico museo del Natale. Tutto nasce dalla passione, dal cuore di un signore, un collezionista del Natale, si definisce così. Lui si chiama Alfonso Mencutti e ha creato questo vero e proprio museo. Entrare in questo museo è letteralmente un viaggio nel tempo. Sono riuscita soltanto a vedere qualche immagine e già da lì mi è venuto il brividino. Parliamo di sale interne riempite con oltre un secolo di storia natalizia, piene di luci. Si vede già dalle foto che è proprio presente il Natale, ecco. Giostre vintage prese da ogni angolo del pianeta, presepi artigianali da tutto il mondo, luci d'epoca, palline soffiate a mano e perfino una collezione di francobolli rarissimi dedicati proprio alle feste. Per i più piccoli, ma anche per gli adulti nostalgici, c'è persino una riproduzione dell'ufficio postale.

e di Babbo Natale. È uno di quei luoghi che ti fanno dimenticare l'orologio e ti riportano dritti al calore della meraviglia. E allora, non è necessario prenotare un viaggio per Rovaniemi, semmai l'avessi pensato di farlo almeno una volta nella vita, perché chi lo ha già visto dice che questo museo non ha assolutamente nulla da invidiare.

0: fare questa sera su Dimensione Suono Roma e dormire bene cambia sicuramente la tua giornata. Scopri il nuovo store Dorelan Roma Prati nel cuore della capitale. Uno spazio interamente dedicato al tuo benessere, dove provare il comfort unico dei materassi Dorelan e trovare quello perfetto per te. In più, tantissime promozioni con sconti dedicati e prezzi garantiti. Visita lo store in circonvallazione Clodia 66, zona Piazzale Clodio. Aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Dorelan Roma Prati. Dormire bene, vivere meglio.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Allora Rino, scusami se uso la radio per una cosa personale.
3: Vai pure.
2: Figurati. Allora ragazzi, scusate, questo è per voi. Scambio biglietto per il concerto degli Oasis con un trilocale a Piazza Navona.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco, vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro.

0: regolamento su supermercatideco.it.
1: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
2: Il ritmo.
3: Il ritmo. Il ritmo. Della capitale.
2: Della capitale.
3: Dimensione.

spazio, dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Dunque a Ponzano Romano è nato il primo museo del Natale. Chi lo ha già visto, chi riesce a vedere le fotografie che circolano sul web, insomma, può capire, no, la quanto il Natale si senta e quanto sia fatto realmente bene questo museo. Tra l'altro, come dicevo, c'è anche una riproduzione dell'ufficio postale di Babbo Natale. Per quanto mi riguarda, 79 giorni al Natale, sono adesso tempi un po' prematuri per parlare di Natale, soprattutto per vedere i panettoni già sistemati sugli scaffali dei supermercati. Facciamo una cosa, niente Natale fino a dicembre oppure sei già pronto?

0: Ecco, pensiamo a questa notte, Waiting for Tonight, Jennifer Lopez su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Perché? Perché in alcuni supermercati, chiaramente non posso parlare per tutti, ci sono già sugli scaffali belli posizionati i panettoni e ho visto anche i pandori, perché poi perché escluderne un tipo. Pronto?
1: Ciao Xenia, ma ciao. Che panettoni a Natale, ma senti che caldo che fa a quest'ora,
0: per me
1: fa
0: già
1: 27 gradi fa.
0: E siamo al
1: ma andiamo al mare, no,
0: io
1: panettoni.
0: Guarda, proprio questo messaggio.

viaggio è perfettamente per me. Io sono un'amante dell'estate, non ho mai nascosto, e tra l'altro il Natale mi fa anche parecchia nostalgia, però capisco che per molti invece è un periodo magico. Io ho perso nel tempo quella magia, però mi chiedo, quando è ufficialmente accettabile parlare di Natale? Con questo caldo si fa difficoltà, ma magari dal 1 novembre, 8 dicembre, dopo Halloween già è più accettabile. In ogni caso, ma

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 13:57 minuti appena scattati adesso e noi andiamo in redazione. Sì.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Linea adesso alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Una lite all'interno di un bar alla periferia di Roma terminata con un accoltellamento, è caduto intorno alle 5 a largo Preneste. Durante la lite un 21enne egiziano ferito con un coltello alla schiena e allo zigomo da un uomo al momento in corso di identificazione. Il ragazzo rimasto sempre cosciente.

0: L'incidente ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato all'ospedale Vannin. Dopo Liceo Cavour scattano altre occupazioni al Vittorio Lattanzio e al Tullio Civita, entrambi in zona prenestina. Fare come in Francia, occupiamole tutte, annuncia la nota del collettivo Osa Roma. Protestano anche gli studenti del liceo francese Chateaubriand. Mattinata da incubo per i pendolari che della provincia di Latina si muovono verso Roma e viceversa. Un grave incidente avvenuto poco prima delle 7 tra Pomezia e Castel Romano. Sarebbero 5 veicoli coinvolti in entrambi i sensi di marcia, sono 7 i feriti, nessuno per fortuna in pericolo di vita. E ancora un incidente, in questo caso mortale: è morta una donna di 66 anni. Il sinistro sulla statale Salaria nel territorio di Fara in Sabina, provincia di Rieti. L'impatto è avvenuto nel tratto tra le frazioni di Borgo Santa Maria e Passo Corese. Questa mattina si sono scontrati 3 veicoli, 4 le persone coinvolte, una deceduta. L'incidente ha provocato vari disagi alla viabilità. Inaugurato oggi il nuovo reparto di maternità dell'ospedale Isola Tiberina Gemelli, l'evento ha celebrato il completamento di un progetto di ristrutturazione e ampliamento per una delle storiche maternità della capitale, che gestisce oltre 3.000 parti ogni anno. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: L'orologio segna le 14.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: In pratica è stato

0: 24 for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: 4 for you. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa.

0: Last Persuade su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, 14:12. Questo significa che ci avviciniamo rovinosamente e anche felicemente all'appuntamento Xenialetica. Mi raccomando, smartphone alla mano.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Mauvaise Maladie. Cugel. French Montana. Shine.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
9: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
10: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: automobilisti, quindi so che la risposta alla domanda potrebbe essere anche molto conosciuta. Tra l'altro oggi è facile, eh? Ho detto già troppo. Partiamo, si gioca, mi raccomando, esclusivamente con messaggi audio WhatsApp, verranno presi in considerazione soltanto quelli. E il numero per giocare è il 393 0 119 119. Oggi giochiamo con un segnale, che è il segnale di Alt Polizia, quello tondo con al centro proprio la scritta Alt Polizia. Questo segnale indica la presenza di un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia. È vero oppure è falso? 393 0119 119, vediamo chi la sa. Il segnale di Alt Polizia indica la presenza di un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia. È vero? È falso? E perché? Dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0 119 119. Tra poco scopriremo il vincitore, o perché no, anche i vincitori. Vai con i messaggi, buon Xenialetica a tutti.
1: Xenialetica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Buongiorno Alessio da Roma.
1: Ciao Ale.
0: Segnale tondo con scritto alt polizia, cioè obbligo di fermarsi per penso, il controllo e cose, non è un segnale di rallentamento oppure cose, quindi c'è l'obbligo di fermarsi in prossimità del cartello. Descritto, insomma.
1: Una giusta definizione. Bravo, bravo. Pronto?
2: È vero e impone di fermare il veicolo. Ciao.
1: Non è semplicissimo trovarlo, ma sì, chi sei tra l'altro?
2: Ed è un segnale mobile, ovviamente.
1: Amica, dici chi sei? Pronto?
3: Ciao, sono Antonella da Roma.
1: Ciao Antonella.
3: Posto il blocco. Sì, è vero, indica che devi fermarti. Assolutamente tutti si devono fermare.
1: Esatto. Allora, diamo qualche specifica in più. Il segnale alt polizia è un segnale mobile di prescrizione che indica e preannuncia la presenza di un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia. Tutti i conducenti hanno l'obbligo di fermarsi in corrispondenza del controllo. Quindi la risposta è vero. Bravi tutti quelli che hanno giocato e grazie come sempre di aver giocato con Xenialettica. Appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14.
4: Xenialettica. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. And it goes.

0: Just the Way You Are su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale alle 14.34.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

0: ottobre. I prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, ti risparmio di qualità.
2: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.

0: 14:43, devo dire che questa novità in particolare io l'aspettavo, colonna sonora di molti TikTok e di TikToker in conseguenza. Move di Gio, questa è da ballare. Maladie.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Shout out to my man Move Gio. Because everybody here is so sick. Say my name.

Andy Joe su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ella Lesh Ve Blonde, Mon Bebe Se La Plu Belle. Una canzone che in una lingua molto particolare, perché il francese sì è musicale ma è molto complesso, invece poi ha spopolato su tutti i social e tra l'altro è stata colonna sonora di diverse storie anche in quest'estate, adesso sta scalando le classifiche. Dalla Francia noi tra poco andiamo in Germania, in particolare in Baviera. È successa la disturbata, come diceva mia nonna, per mezza pagnotta di pane.

Candy, Good Old Days su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ho anticipato che ti avrei portato in Baviera, infatti andiamo lì perché da lì arriva una storia assurda, io la definirei una storia di ordinaria pignoleria, arriva dalla Germania appunto e si tratta a che fare con un cliente che si è lamentato del peso di una pagnotta, quindi ha poi fatto partire praticamente aperto un tribunale. Dunque, questo cliente entra nel suo panificio di fiducia, compra mezza pagnotta di pane e torna a casa, fin qui tutto normale, se non fosse che una volta arrivato in cucina decide di mettere il pane sulla bilancia e da lì fa questa grande scoperta. La mezza pagnotta pesa leggermente meno del dovuto, di quanto aveva chiesto, manca qualcosa e mancano soltanto 10 grammi, cioè praticamente meno di mezza fetta di pane. Qualsiasi altra persona avrebbe

lasciato perdere, noi lo facciamo spesso, sono sicura di questo. Lui invece no, si è sentito gravemente truffato e quindi ha prima inviato un'email di protesta al negozio dove ha acquistato quel pane e poi ha deciso di andare fino in fondo segnalando l'episodio direttamente all'ufficio pesi e misure tedesco. Io non sapevo che esistesse un ufficio peso e misure. Io tra l'altro ci porterei la gente, ma questo è un altro capitolo. Il mastro fornaio, un uomo di 65 anni, poi ha provato a prenderla con ironia, spiegando al cliente che può capitare, può succedere, che a volte si vince, a volte si perde. Ma il cliente non ha voluto fare carte e quindi la burocrazia tedesca è entrata in tutta questa vicenda. È intervenuta l'autorità con un controllo ufficiale e ha stabilito che in Baviera da quel momento in poi è vietato vendere mezze pagnotte a occhio o a prezzo fisso. Ogni singola metà deve essere pesata al milligrammo e il prezzo va calcolato al centesimo sul peso poi effettivo del pane venduto. Ah, ma è stato complicato anche raccontarvela questa storia. Che ne pensi? Io però da una parte dico mamma mia, però troppo, dall'altra capisco anche che effettivamente togli un giorno e togli l'altro giorno e togli l'altro giorno, a me togli e tu ci guadagni, e questo effettivamente non è corretto. Dimmela tu al 3930 119 119.

0: il prezzo di luce e gas è basso e trasparente?
1: È Sentra.
0: Se la bolletta è semplice da leggere?
1: È Sentra.
0: Se l'assistenza clienti risponde davvero?
1: È Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
0: L'energia in famiglia?
1: È Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800-700-832.
2: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'Ottobre Rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: E adesso la linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina Allorusso. Ci sarebbe un salto di carreggiata, ma la dinamica è ancora da accertare tra la direzione sud e nord. All'origine dell'incidente avvenuto questa mattina sulla Pontina, nel tratto tra Castel Romano e Pontina Vecchia, 5 veicoli coinvolti in entrambi i sensi di marcia, 7 i feriti. Nessuno in pericolo di vita. Sul posto la polizia stradale è ripristinata la viabilità. Un'altra bomba carta, un'altra notte da incubo, questa volta un ordigno artigianale esploso a San Basilio. La bomba lanciata all'interno di un cortile condominiale. Quando erano le 2:15 è arrivata la polizia. Circa 50 residenti già in strada, spaventati dalla deflagrazione che ha fatto tremare i muri, ha mandato in frantumi l'intonaco dell'androne, il citofono e i vetri delle abitazioni. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Roma sono entrati in Camera di Consiglio per decidere sulle richieste avanzate dal procuratore generale Francesco Scavo nel processo di secondo grado per l'assalto alla CGIL del 9 ottobre 2021. Il rappresentante dell'accusa a gennaio scorso aveva chiesto la conferma delle condanne di primo grado e in particolare le pene a 8 anni e 6 mesi per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Il calcio con le ultime della FIGC, i fatti contano poco perché quello che conta è il modo con il quale si racconta, lo ha detto il ministro per lo sport Andrea Bodi all'indomani della nomina di Malagò a commissario della FIGC. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: 15:02.
6: Rhythmic History.
7: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
5: E alle 15 con Dimensione Suono Roma è d'obbligo la tazzina di caffè, il momento

0: Edgar Wasted su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. 15:08, per alcuni è tempo del caffè, no, vero? Perché a quest'ora la palpebra può calare dopo una mattinata intensa di lavoro e diciamo anche questo tempo che non aiuta, fa venire l'abbiocco. Però noi stiamo affrontando una discussione particolare, o meglio ci stiamo confrontando, perché poco fa ho raccontato di quest'uomo che in Baviera ha deciso di aprire un caso che poi è diventato anche mediatico su una mezza pagnotta di pane. Lui ha acquistato questa mezza pagnotta, è tornato a casa, l'ha pesata e ha trovato 10 grammi in meno rispetto al prezzo per cui l'ha pagata, e quindi da lì ha proprio fatto partire una crociata nei confronti del panificio e poi anche facendo intervenire le autorità, che insomma gli hanno dato ragione, e pare che da quel giorno in Baviera ogni pagnotta, anzi mezza pagnotta, debba essere pesata al millimetro. Ora, per quanto mi riguarda, credo che questo sia eccessivamente troppo, perché attaccarsi a 10 grammi di pane è troppo, però dall'altro lato comprendo anche le persone che acquistano, i clienti, e togli una volta e togli due volte, toglila sul pane, toglila sulla verdura, toglila su un'altra cosa, effettivamente andiamo a pagare prodotto in più per averne meno. Che ne pensate? Ci sono i commenti.
1: Ciao Xenia, sono Marco da Roma Casante Pazzi. Guarda, io penso che in Italia, in particolar modo a Roma, queste cose non accadranno mai, perché comunque noi romani siamo sempre di corsa, sempre di fretta, sì. Non vediamo mai l'ora di portare a termine le nostre giornate. Vero. E quindi figuriamoci se ci mettiamo a far caso a 10 grammi di pane di meno.
0: Assolutamente.
1: Noi non
0: no.
1: vediamo l'ora di andare a casa e portare a termine le nostre giornate aspettando il tanto atteso venerdì.
0: Vero.
1: Un abbraccio a tutti, ragazzi.
0: Però in molti casi, per esempio, sono state ridotte le confezioni, quindi meno prodotto, ma poi lo paghiamo ugualmente.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
4: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero TAN zero TAEG zero salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
7: Let the vibration take you down. Che belle le persone che mantengono le promesse.
8: For you.
7: Noi le manteniamo.

1995, la celebre cover dance di Stayin' Alive degli Entrance, capolavoro degli anni dance, no? Quelli più vividi e più forti che sicuramente ricorderai e che avrai vissuto. Un campionamento degli Entrance che non si sono limitati a un semplice remix, ma hanno unito la melodia e il celebre riff dei Bee Gees, quindi proprio un capolavoro anche infiocchettato. E tra l'altro una canzone che ha avuto un impatto in Italia particolare anche con il cinema italiano, perché questa canzone qui fu proprio in questa versione fu inserita nella colonna sonora del celebre film comico natalizio Vacanze di Natale 95. Dimensione Suono Roma.

0: parte estiva. Take Me Back, Kygo e Max McNona su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, perché questa canzone comunque ha segnato la nostra estate passata da poco, da poco. Ciao Molicone!
1: Estate, perché c'è già stata l'estate.
0: No, noi non l'abbiamo visto, cioè senso, però capito, le atmosfere estive, quella libertà di poter anche, capito, uscire di casa a piedi, fare una passeggiata e non dover utilizzare necessariamente l'auto perché piove.
1: Ma lo capisco, ma lei non faccia così, perché alla fine è tutta questione di come la si prende. L'abito non fa il monaco, uno l'estate ce la può avere nel cuore tutto l'anno. Anzi, l'abito non fa il monaco. L'abito non fa il monaco, vorrei che fosse la frase della sigla di oggi. Quando è che l'abito non fa il monaco? Al 3930 119 119.
0: Quando è che l'abito non fa il monaco?
2: Che sia con te.
1: Giro di saluti.
3: Buonasera Don Chiscione, ma lo sai chi ti saluta?
1: Vai.
3: Sofia, Randall e Simona. Dammila, sei stato mega galattico.
1: Ma grazie di cuore.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Con In Forma di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con In Forma. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti In Forma in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza. Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: dichiarazione d'amore da parte del Sheeran Perfect, questo remix di Robin Schulz. E qui mi sa che Mollicone mio abbia bisogno di un altro abito Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran mi sa tanto che l'ha fatta
0: per confondere.
1: Esatto, se vi siete persi le ultime avventure di Ed Sheeran, ha detto una cosa che non doveva dire. Ha messo fuori Michael Moore dal suo tour perché non si era esposto sulla guerra, mentre lui l'aveva fatto. Al contrario, non si sono presi. Michael Moore fa nascere un casino. Adesso Michael Moore fa il tour con tutti gli artisti che avrebbero dovuto aprire lui. Tour peraltro sold out in tutto il mondo in un secondo, in nono secondo è stato venduto dappertutto. Ed Sheeran invece andrà in giro da solo e si è trovato in mezzo a un polverone mediatico.
0: Adesso come si esce da questa storia?
1: Anche perché lui aveva sempre vestito i panni del patatone, di quello lì, io sto bene con tutti, amo tutti e viva tutti, è bella la pace, è bello qua. E poi invece all'atto dei fatti, all'atto pratico, non si è dimostrato tale.
0: Magari sì, appunto, o utilizzare la tattica del vestire i panni, no, di un'altra persona, oppure non lo so, allora, crearsi un'altra immagine.
1: Lucia ha detto al 393 0119 119: l'abito non fa il monaco, quando ci si allena ci si veste bene, ma poi si è delle brutte persone. Effettivamente sì, dice, essere belli fuori per essere brutti dentro.
0: Quanti vanno in palestra, si fanno vedere, si mostrano belli, fighi, carini e contenti, e poi invece sono...
1: Poi su quanti vanno in palestra, mo voglio capire quanti di noi vanno in palestra.
0: Oddio, no, ci sono persone che si allenano.
1: A
0: no, però effettivamente postare un'immagine di sé esteticamente buona, bella, poi dopo non sempre rispecchia una brava persona.
1: Quindi l'abito non fa il monaco sui social, ad esempio.
0: Quello guarda.
1: Vabbè. Allora ragazzi, vi lasciamo gli ultimi 60 secondi di tempo per finire questa frase. L'abito non fa il monaco quando?
0: Okay? 393 0119 119, questo è il numero per inviarci sms, che siano scritti oppure audio, preferibilmente audio, in modo tale che ascoltiamo proprio la tua voce.
1: La tua voce e anche i tuoi occhi, perché la bellezza nei tuoi occhi is in your eyes.

0: Spazio e Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. Noi entriamo, anche se lo rallentiamo, esatto, in questo caso il ritmo.
1: Ci addentriamo nella storia.
0: Del
1: signor Auguste Arnaud. Direte, ma chi è Auguste Arnaud? Che è uno di quei nomi che quando lo senti dici, ma chi se lo... Il signor Auguste Arnaud torna da fare sport con la sua Peugeot 205. Lui è francese, sai, da nome, diciamo, non mi sembrava proprio romano Auguste Arnaud. Arriva nella sua fabbrichetta, la fabbrichetta Drag, con la sua macchinetta brutta. Te parlo di una cosa successa l'anno scorso, ma la macchina è dei 30 anni fa. Si presenta dicendo, salve, sono il signor Arnaud, dovrei entrare. La guardia lo guarda. Ma lei che dice? Sì, io sarei il proprietario di tutto. Ma che cosa dice? Ma con questa macchina, vestito così, tutto sudato, ma dove deve andare? Ma se ne vada. Insomma, il signor Arnaud se ne va, torna a casa, ritorna con un bel vestito e col suo autista, perché il signor Arnaud è semplicemente il proprietario di Moët & Chandon.
0: Olè, stiamo facendo le marche,
1: ma non hanno bisogno di noi queste marche. Tiffany & Co, Louis Vuitton, quindi figurati se gli serviva qualcosa. Ritorna, prende per le orecchie i suoi tre dipendenti, ex dipendenti, e gli fa fare un bel corso di un mese sull'autodisciplina e sul senso dell'umiltà.
0: Oddio, che ansia.
1: E quindi l'abito non fa il monaco, perché lui si era andato a allenare, era stato in campagna, era tornato con la macchina
0: sembrava
1: della moglie.
0: È un uomo qualunque.
1: È un uomo qualunque. L'ha detto lui stesso, io sono un uomo qualunque, ma tu mi dovevi aprire proprio perché sono un uomo qualunque. Ma quando è che l'abito non fa il monaco?
0: Pronto?
1: Bello.
2: Non fa il monaco, secondo me, quando trovi quelle persone che fanno tutte le cattoliche praticanti, che vanno tutte le domeniche in chiesa, si fanno i segni della croce ovunque, dicono rosari, eccetera, eccetera, e poi magari ti senti che non parlano con i fratelli, non parlano con le sorelle, non parlano con i figli, odiano le nuore e
0: cioè,
2: le insomma, come potrebbero essere un po' educati, si potrebbero comportare un po' da cristiani, li vedi che ci passano avanti e quindi secondo me l'abito non fa il monaco. Ciao, Dimensione, sono Roma, sono Antonietta.
0: C'è un po' di messaggio in questo astio,
1: sì,
0: devo
1: infatti,
0: dire.
1: C'è della vita vissuta dentro, esatto, questo messaggio. Esatto. Vabbè, però tu forse non hai capito, loro vanno in chiesa la domenica sperando che nuora non c'è più, che gli è scomparata la famiglia,
0: dai, magari pregano. Non si dicono queste cose.
1: Vabbè, comunque sai che cos'è? È molto più facile avere dei rapporti a distanza che dei rapporti vicini.
0: Oddio!
1: Fidati di uno che ha la famiglia lontana. È molto meglio a distanza, se va tutto molto più facile.
0: Sì.
1: La convivenza è un po' più complessa.
0: Vero.
1: Magari
0: confermo.
1: Poi se pentono la domenica vanno in chiesa per questo. Quello
0: può essere.
1: Che ne sei mai?
0: 3930-119-119, quando è che l'abito non fa il monaco?
1: Dillo!
3: Drive time! Che il dai sia con te! Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Abraham, mamma non mamma su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Io direi anche che dovremmo tornare, no, a dedicarci di più
1: alle margheritine.
0: No, senza dar fastidio alle margheritine,
1: esatto,
0: però.
1: Fai mamma non mamma con tanto di dita Elema.
0: Esatto.
1: Comunque la mia risposta è: se te lo domandi, se tama non tama, la risposta già la sai. Non
0: è fatta, non tama. Ma sei così, che crudo, crudele.
1: Sì, per forza. Se c'hai un dubbio, il dubbio è una certezza, è inutile che dubiti.
0: Perfetto, oggi è proprio così.
1: È andata così.
0: Le prossime 3 ore con il Mollicone Nazionale, con me invece ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: Un
0: ciao belli.
1: Ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Si vola in redazione per scoprire le ultime news dalla nostra capitale.
10: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Cresce l'onda delle proteste nelle scuole di Roma. Sotto lo slogan "Fare come in Francia, occupiamole tutte, blocchiamo tutto", oggi a quella del liceo Cavour si aggiungono le occupazioni dello scientifico Levi Civita e dell'ITC di Vittorio Lattanzio. A rivendicare le azioni è il collettivo Osa Roma sui social. Gli studenti sono stanchi delle condizioni materiali della loro scuola, si legge nel post in cui vengono pubblicate le foto delle scuole occupate. Roberto Fiore, ex parlamentare ed esponente di estrema destra, ha reso oggi dichiarazioni spontanee davanti alla prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma nell'ultima udienza prima della sentenza sul processo per l'assalto alla sede della CGIL del 9 ottobre 2021. Per tutti gli imputati le accuse vanno a seconda dei ruoli, dall'istigazione a delinquere, devastazione e saccheggio aggravati e resistenza pubblico ufficiale. La sentenza è attesa nel pomeriggio. Cambiamo argomento: il lavoro c'è, mancano i tecnici. Entro il 2035 le imprese cercheranno fino a 143.000 tecnici specializzati all'anno, ma gli ITS Academy ne formeranno al massimo 1 su 6. Lo rivela uno studio di EI presentato oggi a Roma dalla rete ITS Italy. Sentiamo il presidente Guido Torrielli.
11: Siamo qui a presentare un rapporto sul stato di salute degli istituti tecnologici superiori, 149 ITS che hanno oggi 41.000 iscritti, che potranno quindi entrare con le loro competenze nelle imprese italiane. Un sistema rivoluzionario che ha permesso a noi in Italia di avere qualche invidia da parte dei tedeschi e dei francesi per un modello che in 2 anni permette alle imprese di progettare, formare e di portare nella propria struttura ragazzi con le competenze necessarie a favorire la competizione internazionale nel mondo produttivo.
10: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono le 16:02. Buon mercoledì.

0: Welcome back to the Drive Time, mercoledonne, il 7 di ottobre, ragazzi, oramai abbiamo iniziato la prima settimana di questo nuovo mese e come sentirete fra poco c'è già chi sta facendo il countdown verso Natale, verso il periodo dell'anno nuovo. Ma come viene in mente? Ancora ieri mi pareva la Ferragosto e invece già stiamo a parlare dell'anno prossimo. Ma detto ciò, ragazzi, spesso e volentieri l'abito non fa il monaco, è una frase fatta, spesso e volentieri si dice, ma rappresenta la realtà. Oggi soprattutto l'abito non fa il monaco, sui social mostriamo una parte di noi, poi nella vita vera magari siamo totalmente diversi. In quale condizione l'abito non fa il monaco? Dillo con la tua voce al 393 0119 119 e allaccia la cintura di sicurezza. È un gran consiglio perché ti evita le multe, perché ti salva la vita e perché possiamo tornare giovani al 2000 con Billy Moore, Up and Down.
1: Drive Time, che il dai sia con te, il Drive Time di

E ritorniamo con Why My Mind di Steve Edwards e i Planet Funk in Casa Dimensione. Sono a Roma con lo zio Don Cash. Ragazzi, quando è che l'abito non fa il monaco? Scoperta la storia del signor Auguste Arnaud, rimbalzato dalla stessa fabbrica che gli apparteneva. Quando è che non lo fa? Senti.

0: Siamo,
1: salve. Ciao Enzo, beh, ciao Don Cash, ciao Enzo, beh, come diceva un amico mio Manuel Fantoni, sì, ad Avedese non lo fa l'abito il Monaco, o fa.
0: Tu dici che o fanno, perché certo o fanno, vabbè, sicuramente sì, sicuramente invece no, perché per quanto mi riguarda, ad esempio, io sono d'accordo con Luigi. Luigi sostiene che i social sono la perfetta esecuzione contraria, cioè sui social diamo il meglio di noi stessi, poi nella vita facciamo veramente schifo. Quindi ci vestiamo da persone migliori di quello che siamo. Quand'è che l'abito non fa il Monaco?
2: Che il dai e sia con te. Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: David Guetta and Hypaton. You and I. Me and you.

0: Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro. Supermercati Pim, i bei family agora,
1: di risparmio, di qualità. Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
2: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
3: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Ecco, vedi, lei parla dei vestiti. Parla dei vestiti. Allora, Shakira, Bizarrap, insieme nella Music Session volume 53, lei dice, parlando del suo ex marito: questi vestiti da uomo ti stanno troppo grandi, non sei stato abbastanza uomo, no? Invece hai bisogno di una persona piccola, piccola come te. E allora l'abito non fa il monaco. Delle volte ci vestiamo da persone brave, bravissime, poi invece dentro siamo tutt'altro tipo di persona. Quando è che l'abito non fa il monaco? Al 393 0119 119.
1: L'abito non fa il monaco?
0: Che ne so?
1: 2026, sì. Quasi 2027.
0: Vabbè, quasi 2026, stai a fare, già è capodanno, stava il 7 ottobre.
1: Altro che se lo fa l'abito il monaco oggigiorno.
2: L'abito non fa il monaco, sì, quando sei solo in casa e non ti vede nessuno. No. Grazie da Roma.
0: Grazie, ho capito, però a quel punto se sei solo in casa e non ti vede nessuno, manco il monaco se mette il vestito.
3: Ma se l'abito non fa il monaco, no? È il monaco. Ma io lo fa?
0: È l'abito a quel punto.
3: E se il monaco non c'era l'abito, l'abito che se lo mette a fare il monaco?
4: In che senso?
0: Non lo so, però vai.
3: E comunque il bello della vita è essere sempre se stessi, a prescindere che abiti porti, marca non marca, su giù, sempre voi stessi, nel bene e nel male.
0: Bravo.
3: Sempre stessa faccia e via. Bello donne, abbraccio.
0: Guarda, mio padre, grazie però, di mio padre, il Babbo Martin, ieri peraltro a San Martino, quindi figure, mi diceva sempre: devi essere orgoglioso della tua faccia, a prescindere che tu indossi la giacca o un paio di pantaloncini e dei vestiti lisi. Anzi, probabilmente le persone più rispettabili al mondo, mio caro figlio, sono proprio quelle che hanno le mani distrutte, le mani nere, le mani sporche di lavoro, di grasso, di umiltà e di rispetto. Me l'ha sempre detta questa cosa e ce l'ho sempre avuta davanti agli occhi. Mio padre, un uomo con le mani distrutte dal lavoro, dalla vita, e poi la giacca e il doppio petto, sempre così. E allora io vi invito a fare la stessa cosa, ve l'ho detto prima nella parte iniziale con il freestyle che abbiamo fatto prima: a che serve essere belli fuori quando si è brutti dentro? Non serve a niente. Quindi se dovete essere la versione migliore di voi stessi, non siatelo sui social quando mettete le foto che siamo tutti belli, tutti oggi ho fatto questo perché faccio l'amore. No, cioè portate l'amore in giro quando incontrate qualcuno al bar, quando vi svegliate la mattina e salutate il vostro vicino di casa. È lì che il mondo ha bisogno d'amore. I social, quelli sono un altro paio di maniche, è un altro mondo, è un mondo a parte, è un mondo che non se meritiamo. Ci meriteremo di più il mondo degli animali. A tal proposito, occhi di gatto, cazzai, la prossima si chiama Animal.
5: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: and Inside to the Outside. Insomma, anche lei, Lady Violet nel 99, ci invitava a una riflessione. Inside to the Outside, infatti, parla di questo, Lady Violet, del fatto che magari tra dentro e fuori ci sia una grande dicotomia. Dicasi dicotomia la distanza, cioè appariamo in un modo e poi siamo altro. L'abito non fa il monaco, la prima frase da finire fino adesso. Belli messaggi che state continuando a mandare, fra un attimo ancora le vostre voci. Ma adesso vi faccio una domanda, c'è la domanda il gioco del nostro quiz. Vi ricordo che nel nostro quiz non ci sono premi se non la gloria, se non l'umore e lo stare insieme, e non vale utilizzare Google, quindi non c'è via de per Google, ragazzi, non prendete il telefonino, lasciatelo stare lì dove si trova, se non per rispondere alla domanda. La domanda è questa: non googlate, ma immaginate, provate a inventare, se sbagliate ridemo tutti insieme, più tardi la risposta ve la do io. La frase è questa ed è tutto vero. Roma, ok? Roma è la nona città al mondo più... può essere tutto, trafficata, è arrivata nona per i crimini, per la sporcizia, per l'inquinamento, per il buon cibo, non lo so. È la nona città al mondo dove si fa più che cosa. 393 0119 119, siamo arrivati. Roma è la città numero 9 al mondo per che cosa? Vediamo chi indovina. Mi raccomando, tutto con la fantasia, ma non con il telefono.
1: Drive Time, che erdaglie sia con te.
2: Sveglia, gladiatori!
3: Purtroppo una mucca è finita nella piscina di una spa. Noi però questa mattina in esclusiva abbiamo l'audio della mucca nell'esatto momento in cui poi è stata tratta in salvo.
2: Quando hanno cominciato a tirare lavori, la mucca ha cominciato a dire: oh, io ho prenotato! Oh, io.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
7: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Latte sano UHT 100% italiano, un litro, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. Tibi, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tibispa.it.

0: È arrivato il momento, ragazzi, di scoprire adesso dalla musica di ieri, non quella di oggi, ma quella di domani. Grande collaborazione, quella di Aida, David Guetta, French Montana, Aiden Martin insieme a Ugel. Si chiama Shine. E allora lasciate risplendere la musica dalle casse del vostro stereo.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: anzi 46 per essere esatti, 47 in questo istante. Tutto in freestyle, mercoledì donne il 7 ottobre. Allora ragazzi, benvenuti nel drive time della capitale.
1: Let's go guys.
0: Oh yeah.
1: It's Mercoledon.
0: Confermo.
1: It's Prezzemoledon.
0: Confermo.
1: And this is the king of dry time.
0: E qui dovrei dirlo.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yeah.
1: Don Cash.
0: Chiudiamo il capitolo col messaggio di Teresa. L'abito non fa il monaco. Ciao Don Cash e buon pomeriggio a tutti. Per carità, bel discorso, giustissimo quello che avete fatto sull'esperienza personale. Il mondo di oggi non si merita più le buone persone. E se vuoi sapere perché le buone persone, quelle piene d'amore, scompaiono per esperienza personale, solo perché sono quelle più bersagliate. Le buone persone oggi vengono prese di mira. E allora, all'amore che sei capace di dare, te lo tieni tutto per te. Non lo dai più e non lo doni agli sconosciuti. Perché da un certo punto di vista, se vuoi sopravvivere, ti devi adeguare. Un grande abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma da parte di Teresa. Ok, così chiudiamo il capitolo del abito non fa il monaco e del perché spesso e volentieri ci mostriamo in un modo e poi siamo in un altro. Adesso però ragazzi, scoperta anche la storia di questo miliardario che è stato rimbalzato per eccessiva umiltà dai suoi stessi dipendenti, perché non credevano che un multimiliardario potesse arrivare a bordo di una macchina molto brutta, molto vecchia, molto molto antica. E invece è così, quando si è umili non ti importa manco della macchina che guidi. Invece ragazzi, vi ho chiesto adesso di essere simpaticamente geniali. Non vale usare Google, ma vale utilizzare la fantasia. Roma è la nona città al mondo per che cosa?
2: È la nona città al mondo, sì, per il numero di trattorie, perché mangiamo tanto noi, eh.
0: Ok.
2: Barbara da Frascati.
0: Barbara, brava, ci hai provato, però la risposta è no. E a parte che se si parla di trattorie più che nona saremmo ai primi, al mondo. Figurati se c'è un posto dove ci stanno più trattorie romane di Roma. Ma no, non è quella la risposta. Provate di nuovo. Roma è la nona città al mondo per...
3: Non cash, adesso da Roma.
0: Ciao, vale.
3: Roma è arrivata nona per le buche.
0: E buche? E no, anche per te, perché pure stavolta è imprimato che secondo me se parlassimo di buche ci stiamo noi. E poi c'è sta Guadalampur.
4: Drive time! Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Giorgi con la loro Beautiful, You Are So Beautiful. Tutti gli ascoltatori di Dimensione Solo Roma. Roma, di sicuro la città più bella del mondo, si classifica al nono posto per... è un primato, ragazzi, e questa volta è un primato che ci piace, ve lo dico, questo è un indizio che vi posso dare, perché finora non vi ho dato nessun tipo di indizio. Qualcuno scrive, non ho ben capito questo messaggio, l'ho letto la settimana scorsa, messaggio anonimo, sul giornale, è arrivato al nono posto per la migliore valutazione dei dipendenti datori di lavoro. Credo fosse l'Aliena Spazio, ma no, comunque no, la risposta è no, non è questa. Fra un attimo lo spero.
1: Don pomeriggio Mollicone, sono Enrico, il tuo Dan Peterson versione Letterman. Oh, guarda, amico, io la butto lì.
0: Butta,
1: siamo noni al mondo per l'utilizzo di app di incontri.
0: E invece no, non è questa la risposta, mi dispiace. Pure per te. Adesso però è il momento del gioco del dammi tre parole, la nostra sigla live. Le tre parole di oggi le voglio dedicare ai vostri sogni. Ho sempre sognato di... può essere tutto, può essere che ho sempre sognato di essere qualcosa da grande, che ne so, hai sognato di fare l'astronauta, o hai sognato di possedere un cavallo, di avere una villa al mare, oppure hai sempre sognato di andartene da qualche parte, non lo so. Finisci questa frase senza pensarci troppo, deve essere la prima cosa che ti viene in mente. Associazione di parole. Ho sempre sognato di... mi raccomando, l'unica cosa che vi chiedo è di essere veloci e di essere sinceri. 393 0119 119.
2: Che il dai e sia con te. Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app.

0: come suona Roma, la fai tu.
1: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
2: è Sentra.
1: Se la bolletta è semplice da leggere,
2: è Sentra.
1: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
2: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
1: L'energia in famiglia
2: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
3: Allora ragazze, ok il creme Sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
4: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
5: Tempo di news, tempo di informazione. Voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. L'attore Davide Jacopini è ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato colpito con un calcio da uno degli occupanti di una minicar mentre viaggiava in monopattino a Roma. Si trova ora all'ospedale San Camillo con un grave trauma cranico e prognosi riservata. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 22 del 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Si indaga sui collegamenti con un'altra aggressione. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Un uomo di 60 anni è deceduto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina sulla strada statale Salaria nel comune di Fara in Sabina. Il tratto è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni tra il chilometro 40 e 200 e il 37 900. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, le squadre di ANAS e le forze dell'ordine impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità. Cambiamo argomento. Roma diventa la capitale delle serie TV. Dal 14 al 25 ottobre l'Auditorium di Roma ospiterà Radio Lazio in Serie, uno spazio gratuito dedicato alle serie TV. Lo hanno presentato oggi la Regione e la Film Commission. Sentiamo l'amministratrice delegata Lorenza Lei.
7: È un focus sulla serialità, sulla parte creativa ma anche su quella produttiva, sulla distribuzione ma anche su tutto quello che è lo sviluppo. Sapete che la Regione Lazio è un territorio ricco di produzioni nazionali e internazionali, è una regione che finanzia da tempo questo settore con grande lungimiranza. Apriamo la casa della serialità. Aprendo la casa, apriamo un tempo, e quindi dal 14 al 25 ottobre in tutta la città andremo ad avere numerosi appuntamenti. È importante pensare di dare un ambiente dove poter raccontare di questo settore che è in grande cambiamento.
6: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
5: what time it is. Mancano 40 secondi alle 17 in punto. Suono Roma, il ritmo della capitale. Volevo essere o volevo diventare, ho sempre sognato di. Che cosa avete sempre sognato? Sentiamo.
8: Io ho sempre sognato di essere come il mio papà.
5: Come il mio papà, che bello. Fra un attimo sentiremo tutte le vostre voci. Avete soltanto 60 secondi di tempo per finire questa frase. Mi raccomando, sinceri, sincere, non pensateci troppo. Ho sempre sognato di, è la frase da finire al 393 0119 119. Intanto, goodbye. Vogliamo il 99 con Alexia.
9: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 99.

0: Peggy Gou, ISR Woman. 5 minuti trascorsi dopo le 5, sono le 5 e 5 in questo momento di mercoledì 7 ottobre, 17:06 minuti fra qualche istante. Allora, per la sigla live istantanea, la frase da finire: ho sempre sognato di. Che cosa hanno sempre sognato i nostri ascoltatori? Ho sempre sognato di.
1: Ciao Don, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ho sempre sognato di poter visitare tutto il mondo in cui ho vissuto e al momento sono arrivato a 39 stati visti.
0: Bello, 39 comunque sono veramente tanti, complimenti. Ho sempre sognato di avere un lavoro

0: tipo Fantozzi, un posto fisso. Ciao, sono Lorenzo. Comunque un po' come Zalone.
1: Ciao con Cash, sono Ivano.
0: Ivano.
1: Beh, io quello che vorrei, che sogno sempre, è fare l'amore con Jessica dentro l'ascensore. Abbiamo fatto in tutti i posti più strani, ma dentro l'ascensore mai, mi manca.
0: Beh, su, ok, va bene.
2: Ciao,
0: avanti.
2: Donna,
0: dico
2: Daniele,
0: niente.
2: Da Roma.
0: Ciao,
2: Dani. Ho sempre sognato di essere un pompiere, pompiere. Infatti lo sono. Un abbraccio a tutti. Ciao, Don, Daniele.
3: Io ho sempre sognato di essere come il mio papà. Bravo come lui, se non anche meglio. Ciao, Valerio da Riccia.
0: Vale. Allora, ti dico una cosa. Mio padre, professore peraltro nella vita, lo chiamavo te professore anche per quello, mi ha detto una volta, quando mi sono vergognato, perché intanto non ha mai mollato un colpo fino all'ultima volta, raga, lui 77enne, che abbiamo giocato a ping pong tutta la famiglia, lui ha battuto tutti, compreso mio nipote di 9 anni che piangeva come... E lui, no, devi imparare a perdere. Quindi nella vita non ti ha mai regalato niente. Però una volta che mi sono vergognato perché ero diventato più bravino di lui a giocare a burraco, penso, l'ho battuto e scherzando ho detto, mi dispiace però stavolta ho vinto. E mi ha guardato in faccia e ero dispiaciuto. Lui invece ha fatto un grande sorriso e mi ha detto, amore mio, ma non ti preoccupare, ricordati che non c'è cosa più triste di un allievo che non supera il maestro, perché vuol dire che io sono stato un bravo maestro e tu sei stato un bravo allievo, altrimenti che cosa ti faccio da papà a fare? E lì, scusate, ma non avevo capito quanto grande fosse mio padre fino a quel momento. Ma va bene, andiamo avanti.
4: Ciao, Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao, Robby.
4: Ho sempre sognato di essere una persona VIP e infatti non lo sono. Ciao, grandi.
0: Ma no, ma certo che sei un very important person. Tutti siete importanti, siete molto più che importanti. Siete più importanti della... Sapete perché? Perché siete le persone. Le persone sono la parte più importante di questa vita. Comunque, dai che ci provo a fare sta brutta figura, vai.

0: persona di Roma. Beh, spero di averle prese tutte, ragazzi. Voi continuate con i vostri messaggi. Adesso ritorniamo al main theme di oggi. Parliamo di Roma, perché Roma si è classificata al nono posto. Grazie per i messaggi belli che avete scritto sulle parole che vi ho raccontato di mio padre. Si è classificata al nono posto per un primato che in questo caso probabilmente ci piace. Siamo noni perché
1: Drive Time. Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. Oh, sì.

0: E allora bentornati in Casa Dimensione sulla Roma con lo zio Don Cash, ragazzi. Oggi si parla, ma quanto si parla? Si parla tantissimo. Siamo arrivati noni. Noni per che cosa? Vi ho dato un indizio. Questo è un record, stavolta che ci piace. Quale potrebbe essere?
1: Allora, visto che hai dato l'indizio, sempre Monica. Sì. Potrebbe essere per il patrimonio UNESCO?
0: Non è il patrimonio UNESCO.
1: Vista la situazione di oggi, potrebbe essere per il traffico?
0: Non è per il traffico.
2: Pronto? Ciao belli!
0: Ah, bello.
2: Roma è arrivata a nona per il numero di telecamere che hanno messo.
0: Oh.
2: Peggio del Grande Fratello. Dai!
0: Chi lo sa, potrebbe essere questa la risposta, ma invece non è questa.
3: Drive time.
4: Che il dai sia con te.
5: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il Carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez.

0: Ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale I Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale I Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero. Scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Let the vibration take you down. Pronti? Pronti per 4 hit senza alcuna interruzione? Pensiamo a tutto noi, voi dovete solo rilassarvi, alzare il volume e mandare i saluti al 3930 119 119. Welcome on board.

Ma quanto bella era. Già la versione originale degli Eurythmics faceva volare. In più questa ripresa da Steve Angello tanti anni dopo. Sweet dreams are made of these. E i nostri sogni sono fatti di voi. Voi siete il nostro grande sogno. 17:31, mercoledì 7 ottobre. Prima abbiamo dedicato ai sogni le cose che avete sempre sognato di fare e la nostra sigla live. Ma adesso ritorniamo a Roma. Roma si classifica al nono posto per

0: cosa? Come città più che cosa?
1: Roma è al nono posto perché è la città più soleggiata d'Italia.
0: No, mi dispiace Sabrina, non è questa la risposta. Jessica da Latina, Don, potrebbe essere al nono posto come patrimonio storico-culturale, visto che l'UNESCO si prende cura dell'Italia?
2: No. Claudia.
0: Ciao.
2: Io mi butto. Roma, la nona, la città, una delle città più sporche.
0: Sporche?
2: La butto là.
0: No, da sto punto di vista siamo molto più attivi.
3: Ciao, Cash. Forse siamo noni, sì? Perché ci abbiamo più nonni.
0: Nonni, no?
4: Ciao,
0: no.
4: Don, sono Gabriella da Tivoli. Roma è la nonna città del mondo dove ti puoi perdere facilmente.
0: Bello, sì,
4: ciao,
0: per grandezza.
4: Buona serata.
0: Visto che siamo così grandi che neanche i tassisti di Roma, per loro stessa missione, conoscono tutte le strade di Roma, sicuramente potrebbe essere, ma no, non è questa la risposta, ragazzi. È un primato che ci piace, che ci piace, che ha a che fare col benessere. Vi do un altro indizio personale. Siamo arrivati nona come città che fa più che cosa? Che fa più 393 0119 119. Dai, che ce la fate, dai. Drive time. Che dai.

0: por el mundo, la vida no te espera, non si aspetta nemmeno un secondo. Carol G, Manu Chao, viajando por el mundo, 7 ottobre 17.35, dai che è il momento di scoprirlo, ci siete finalmente arrivati. Siamo noni, Roma si è classificata al nono posto per...
1: Allora ci riprovo, è la più sportiva.
0: Esatto!
1: Sempre
0: Zabri. Eh sì!
2: Roma è nona per la città che fa più sport.
0: Più sport, bravo, chi è?
2: Daniele da Roma.
0: Bravo Daniele da Roma, avete indovinato, la città più sportiva, siamo noni, ci si allena tutti. E allora ragazzi ve lo chiedo, qual è il vostro sport? 393 0119 119, visto che Roma è la nona città

0: più allenata al mondo, settima peraltro in questa graduatoria globale internazionale di tutto il pianeta, c'è Milano. Quindi raga, ancora un milanese, gli ciuccio la coda, dobbiamo allenarci di più. Ma veramente se alleniamo tutti, qual è il vostro sport e il vostro allenamento? Via, ditelo.
1: Drive Time,
2: che erdaglie sia con te.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
5: Supermercati PIM, i bei fermi in agora, di risparmio, di qualità.
6: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante. E TB Spa ti aiuta a farlo, con le sue quattro dimensioni del benessere. Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa, tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
7: Il 10 ottobre esplode lo stile! A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta! Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet! Hai capito bene? Meno 70%! Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet! Non fartelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
2: Drive Time!
1: Che erdaie sia con te!

0: lasciati amare, let me love you. Lasciati amare che l'amore vincerà sull'odio, perché si sa che l'amore vince tutto. Dimensione suono Roma con Don Cash che spacca di brutto. DJ Snake, Justin Bieber, let me love you. Che poi lasciarsi amare, raga, è facile a dirsi, ma bisogna essere a posto con se stessi per farsi amare dagli altri. Allora, sport che ci fa stare bene. Roma diventa la nona città più allenata del mondo, cioè non d'Italia, d'Europa, del piffero, del cantello, ma del mondo intero, dell'intero sistema planetario. E allora, visto che ci alleniamo tutti, come vi allenate?
1: Ciao donne, un po' di sport lo faccio a casa, che ovviamente così in pagognette, non devo andare da nessuna parte.
0: Dov'è?
1: E quando ritorno adesso a casa mi faccio un po' di plank, un po' di addominali, un po' di flessioni.
0: Bravo.
1: Tutto lì e basta.
0: E poi?
1: Una mezz'oretta al giorno, niente di che. E poi dopo vado a fare aperitivo e
0: no.
1: Rispondo. Dai, e mangio così, no, tutto.
0: Capito, però bisogna poi regolarsi, bisogna mangiare poi le proteine, sennò che t'allena.
2: Ciao donne, io per combattere la tavola.
0: No, ma tutti così per combattere la tavola, ragazzi, è male. Vabbè, però capisco il pari passo, dai.
2: So, forza e palestra. E modestamente tutte e due con scarsi risultati, però non mollo. Ciao Oreste da Porto.
0: Orestino grandissimo, ma tu non ti preoccupare, così sono scarso ma rimango umile lo stesso, anch'io.
3: Ciao,
0: bravo.
3: Cash, sempre Claudia.
0: Ciao Claudia.
3: Io il mio sport è Tapirulan e pesi.
0: Oh, vedi, Claudia ci servirà a tutti, Tapirulan e pesi, ci ha steso.
4: Sempre Daniele da Roma.
0: Daniele da Roma, che fai?
4: Il mio air divaning.
0: Air divaning, numeri uno in air divaning, visto che saliamo tutti al contrario così.
5: Ciao Don, Emiliano, Roma.
0: Ciao Emiliano.
5: Il mio sport sono...
0: Che?
5: Bicipiti al bancone e addominali a tavola.
0: Certo, lo sapevo.
5: Meglio di così.
0: Cioè, sollevamento della forchetta e lancio in lungo della tagliatella di nonna Pina.
6: Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: E siamo arrivati alla fine. Gli abiti fanno il monaco, spesso sì, spesso no.
1: Don Cash, sempre l'abito non fa il monaco.
0: Non
1: se
0: lo
1: ci
0: fa.
1: Si basa su questo, si perde tutto un mondo.
0: Bello.
1: Sia in positivo che in negativo.
0: Bello, mi piace.
1: Bacissimo, ciao.
0: Bello, quindi un bel punto di vista. Ciao.
2: Buon pomeriggio, Don Cash, Marcello il Corriere.
0: Ciao Marcello, grazie dei messaggi, ce ne sono ancora veramente tantissimi altri, ma il tempo mi è tiranno. Io vi saluto, vi do l'appuntamento come sempre domani dalle 16 alle 19 nel Drive Time della Capitale. Da parte di Don Cash è tutto, fra un attimo Lorenzo Palma col salottino. Per il momento, peace out and I love you.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Drive Time.
5: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
3: Il ritmo della capitale.
6: Dimensione Suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
5: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Sono partite le rilevazioni Istat per il censimento della popolazione. Per consentire alle famiglie selezionate di compilare il questionario, Roma Capitale mette a disposizione diversi canali, dai rilevatori muniti di tesserino di riconoscimento agli URP municipali fino ai numeri telefonici dedicati. Sabato 10 e domenica 11 ottobre nel quartiere Esquilino torna per la sua quinta edizione Roma Diffusa, il festival multidisciplinare itinerante che ogni anno attraversa un'area diversa della città, trasformandola in un playground dinamico e creativo dove contenuti inediti e di rottura incontrano location storiche e tradizionali. Sabato Blu torna il 10 ottobre con la giornata del camminare, giornate per sensibilizzare la cittadinanza sul tema ambientale e riscoprire una città più bella e sostenibile. 15 percorsi tematici di trekking urbano, uno per ogni municipio. Info su comune.roma.it.
0: È già pronta la nostra redazione, sentiamo subito le notizie dalla capitale.
12: Buonasera da Francesca Proietti. Un altro rider aggredito a Roma, cerchiato da due uomini, entrambi con volto coperto e bastoni in pugno, attaccato mentre stava provvedendo a una consegna. Poi dopo i colpi lo hanno abbandonato in terra sanguinante e derubato della bicicletta, dei contanti che custodiva nel marsupio e del cellulare. È accaduto nel quartiere Casilino intorno alle 2 di notte di lunedì. Vittima un 36enne pakistano trasportato in ambulanza al policlinico Casilino dopo la segnalazione arrivata da alcuni passanti al 112. La polizia sta indagando per rintracciare i responsabili dell'aggressione. Assalto alla CGIL, sono state confermate in appello le condanne a Roberto Fiore e Giuliano Castellino per i due leader di estrema destra, una pena rispettivamente di 8 anni e 6 mesi e 8 anni e 7 mesi. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Roma, nell'ambito del filone principale sull'assalto del 2021, hanno dunque confermato le 7 condanne di primo grado, sposando per intero la prima sentenza. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio dopo il ferimento di lunedì sera dell'attore Davide Jacopini mentre era in monopattino in via Barrili nel quartiere Monteverde. Secondo quanto ricostruito, l'attore, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo in prognosi riservata, sarebbe stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio da chi sedeva

0: lato passeggero, facendolo così cadere contro un'auto in sosta. 4 giornate per riscoprire il patrimonio agroalimentare, culturale e rurale che circonda Roma, mettendo in relazione produttori, cittadini, territorio e tradizioni. Prende il via la festa delle eccellenze enogastronomiche del territorio e della cultura dell'agro romano, in programma il 9 e il 10 ottobre al Mercato Rionale Magliana, il 16 e il 17 ottobre al Farmer Market Euro. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: È chiaro che il governo vive una fase cruciale, con un occhio alla legge elettorale e l'altro alla situazione, alla difficilissima situazione internazionale e soprattutto ai suoi risvolti energetici che riguardano il nostro paese. E Giorgia Meloni ha annunciato che il governo è pronto a agire sulle accise mobili e ha anche aggiunto che all'Unione Europea il nostro paese non ha chiesto libertà di spesa, ha chiesto di poter agire congiuntamente per fronteggiare la situazione che si è creata con il caro carburanti e soprattutto con la crescita dell'inflazione che fa da moltiplicatore di tutte le spese. È un problema che l'Europa deve affrontare congiuntamente, perché congiuntamente ne è stata investita da est con la guerra d'Ucraina, da sud con le guerre mediorientali. Ed è quindi assolutamente necessario, in costanza di una sordità di Washington, agire insieme. Che sia la nostra Presidente del Consiglio e il nostro governo a chiedere più Europa è sostanzialmente una contraddizione in termini per chi ha seguito la politica di questi anni. E la sorpresa è semmai che sia da Bruxelles che si fanno un po' orecchie da mercante a tutto questo. Perché il problema non riguarda l'Italia, non riguarda solo l'Italia, riguarda tutti gli altri paesi. Tra l'altro, due di essi, sicuramente non a guida conservatrice, la Spagna e la Francia, hanno un dannato bisogno di un segnale europeo anche per calmierare l'inflazione. Soprattutto la Francia, che ha tutti i conti in disordine, come e più dell'Italia.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
3: time it is. Puntuali, sono le 19.
1: Rhythmic History. Hanno fatto la storia del ritmo.
3: Ci siamo, comodi, il salotto della sera, finita la giornata lavorativa. Per me è stata una giornata piuttosto intensa, non so se siamo tutti quanti allineati in questo meccanismo, per cui il vero lusso, secondo me, della vita è tornare a casa comodo e tranquillo, rilassato, magari bere un bicchiere di vino, incontrare degli amici. Parleremo proprio di lussi.
4: Rhythmic History 97.

Il salotto di dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, quando sono le 19:07 minuti, sono Lorenzo Palma, insieme fino alle 22 ci mettiamo belli comodi. È un grande lusso potersi mettere comodo dopo la giornata che mi auguro possa essere andata bene sotto ogni punto di vista. Parliamo di lusso questa sera, perché il vero lusso della vita non sta nei beni materiali, a volte sì, o nell'ostentazione sicuramente, ma nel tempo libero, libertà di scelta, serenità interiore, quindi tempo, libertà, la salute, la pace mentale, le relazioni autentiche. Leggevo proprio il decalogo dei 10 lussi, cioè il lusso, quello legato al tempo sicuramente, che ne so, vero lusso della vita, vivere 10 minuti dal lavoro è un lusso, avere vicino

tranquilli, avere pace in casa, dormire con la coscienza pulita, per qualcuno è lusso, e ridere con persone che ti capiscono. Per me sicuramente godersi le semplici routine quotidiane vuol dire insomma una grande cosa. Questa sera parliamo proprio di questo, il tema lo affrontiamo così: il vero lusso della vita secondo me è. 393 0119 119 su WhatsApp.

0: nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quando sto parlando di lusso, perché a volte diamo per scontato tutta una serie di cose: il tempo, la libertà, la possibilità di tornare a casa tranquilli e rilassati, godersi la famiglia, e come gestire il proprio tempo quotidiano a volte ci mette in difficoltà, perché magari abbiamo del tempo libero, non sappiamo come gestirlo. È un lusso sicuramente avere del tempo. Il lusso per voi, ovviamente il vero lusso della vita secondo me è questo, il tema della sera che abbiamo lanciato. Buonasera.
1: Per me il vero lusso della vita è avere il tempo libero,
0: ecco,
1: tutti i giorni, ovvero
0: ritagli,
1: averne la possibilità di ritagliarselo,
0: esatto,
1: e saperlo gestire, perché in realtà, oltre alla salute ovviamente, che quella, senza di quella non si può far nulla, il vero tesoro è sempre il tempo.
0: È il tempo, è
1: e quindi
0: quello.
1: Il tempo barra tempo libero.
0: Eh sì, tanta roba.
1: Sono veramente molto importanti. Ciao Franco da Roma.
0: Ciao Franco, il tema della sera riguarda il lusso, il vero lusso della vita secondo me è...

0: Sono a Roma, il ritmo della capitale. Per te qual è il vero lusso, il tema della sera? E qualcuno ci ha segnalato una cosa molto interessante, svegliarsi senza sveglia. Beh, vero lusso della vita, vivi e lascia vivere, messaggio di Marcello da Terni, 393 019 119, il numero per i vostri messaggi vocali, e fra poco ritorniamo a sentirvi.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Con In Forma di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con In Forma. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti In Forma in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Al Museo di Roma, Palazzo Braschi, arriva Keith Haring. Una mostra straordinaria con oltre 140 opere dedicata a un grande artista del Novecento che ha saputo trasformare la linea in linguaggio pubblico, la strada in arte e l'immagine in messaggio universale. Keith Haring a Roma, fino all'11 aprile 2027. Info e biglietti su museodiroma.it. Radio Partner, Dimensione Suono Roma.
3: Che tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, per famiglia agora,
4: di risparmio, di qualità. C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Nell'arena delle offerte Abemus sottocosto. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Tempo molto variabile nel Lazio nelle prossime ore, con nuvole che vanno e vengono, la possibilità anche di qualche breve piovasco, ma è domani che arriverà una perturbazione vera e propria e attenzione, domani

0: e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. Il tutto sarà accompagnato anche da un rinforzo del vento, vento dai quadranti meridionali, ma di conseguenza anche molto mosso, come temperature e valori da domani in progressivo calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Dai, che abbiamo un tema bello da sviluppare insieme. Il vero lusso della vita, secondo me, è 393-0119-119, il numero per i messaggi WhatsApp. Per esempio, ascoltare 4 hit via una l'altra.

0: lusso. Il vero lusso della vita per me è, questo è il tema della sera con i vostri bei messaggini.
1: Ciao Lorenzo, per me il bene più prezioso è non avere debiti con nessuno, sia di natura emotiva che economica, perché poi alla fine la tranquillità non ha prezzo, il bene più prezioso.
0: Certo.
1: E l'essere anche tranquilli con se stessi. Ciao Lorenzo, buona serata Nicola.
0: Ciao Nicola, ritorna Chris De Sarandi, questo è Good Old Days.

0: piacevole, freschino, mercoledì sera di Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Siamo in salotto come sempre fino alle 22, essendo mercoledì, poi nell'arco della prossima ora ci sarà anche la vostra passione per la musica, soprattutto i voti dati all'interno di Music Club, e quindi aggiorneremo la classifica proprio interna. Tra poco torniamo anche con il tema.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Allora Rino, scusami se uso la radio per una cosa personale.
3: Vai pure, figurati.
2: Allora ragazzi, scusate, questo è per voi.

0: a Piazza Navona.
1: La notte dei gladiatori.
2: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. 3 articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
6: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
7: Dimensione Suono Roma. Il ritmo.

0: su Dimensione, sulla Roma, il ritmo della capitale, quando parliamo di lusso, cioè un grande lusso della vita. Per me il più grande lusso della vita è questo il tema, perché diamo per scontato che tutto sia sempre così bello da vivere. In realtà, insomma, certi momenti vanno veramente considerati un lusso tutti i giorni. Tendenzialmente piccoli gesti possono essere diversi, i lussi, come si diceva prima, svegliarsi la mattina, poter bere un caffè in maniera tranquilla senza aver subito fretta, è sicuramente un lusso. 393 0119, i vostri messaggi. 393 0119 119, due volte, ok.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Dino da Roma.
0: Ciao.
1: Il vero lusso per me non è quello di avere gioielli, macchine di lusso e quant'altro. Secondo me è vivere ogni giorno momenti indimenticabili e poi soprattutto vivere emozioni, che quelle ormai oggigiorno manca.
0: Emozioni.
1: A causa dello stress, di come corre la vita,
0: certo,
1: e di quant'altro. Un bacione a tutti.
0: Ciao, salutiamo anche Lino da Roma, che ha detto una cosa preziosa: vivere emozioni e non perderle.

0: sono cambiata totalmente, perché poi sono successe una serie di cose, certo. Quindi ho perso totalmente la famiglia, sì. E vivo malissimo, con una tristezza infinita e un'irrequietezza che non mi fa stare bene,
1: certo.
0: E per queste cose purtroppo non ci sono soldi che tengano, bisogna fare un percorso
1: assolutamente
0: che
1: sì.
0: È molto lungo, però pagherei per ritrovare quella pace interiore, quella certo. Serenità. Un abbraccio, Arianna,
1: che sicuramente ritorna. Conosco perfettamente la situazione perché l'ho provata, ti assicuro che un anno è niente, è proprio niente, cioè nel senso che è un percorso molto lungo e il tempo, e solo il tempo sicuramente ti darà quel momento che per te è un lusso della vita, cioè la serenità interiore che ovviamente ti auguro. Intanto

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così.

0: Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Se il prezzo di luce e gas è basso e trasparente,
3: è Sentra.
2: Se la bolletta è semplice da leggere,
3: è Sentra.
2: Se l'assistenza clienti risponde davvero,
3: è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, bollette semplici e un'assistenza vera.
2: L'energia in famiglia
3: è Sentra. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama l'800 700 832.
4: Nuovo appuntamento con Alla redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Francesca Proietti. Dramma sulla via Leuciana nel territorio di Castrocelo nel Frusinate. Un ragazzo di 15 anni è stato investito da un tir mentre era in sella alla sua bicicletta. Il giovane, soccorso dopo l'incidente, è stato trasferito in elicottero a Roma a causa della gravità delle sue condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre i carabinieri della compagnia di Pontecorvo hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento e stabilire eventuali responsabilità. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'accaduto. Un altro rider aggredito a Roma, cerchiato da due uomini, entrambi con volto coperto e bastoni in pugno, attaccato mentre stava provvedendo a una consegna. Poi, dopo i colpi, lo hanno abbandonato a terra sanguinante e derubato della bicicletta, dei contanti che custodiva nel marsupio e del cellulare. È accaduto nel quartiere Casilino intorno alle 2 di lunedì notte. Vittima, un 36enne pakistano, trasportato in ambulanza al policlinico Casilino dopo la segnalazione arrivata da alcuni passanti al 112. La polizia sta indagando per rintracciare i responsabili dell'aggressione. Assalto alla CGIL, sono stati confermati in appello le condanne a Roberto Fiore e Giuliano Castellino per i due leader di estrema destra, una pena rispettivamente di 8 anni e 6 mesi e 8 anni e 7 mesi. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Roma, nell'ambito del filone principale sull'assalto del 2021, hanno dunque confermato le 7 condanne di primo grado, sposando per intero la prima sentenza. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai da autunno. A Roma, tra le altre aperture, Villa Giorgina, sede dell'Annunziatura Apostolica in Italia dal 1959. Per quanto conosciuta, Alberto Moravia vi ambientò il suo romanzo d'esordio, Gli Indifferenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Un minuto dopo le 20.

0: belli tranquilli, accomodarsi in salotto, lo facciamo tutte le sere fra le 19 e le 22. Sono Lorenzo Palma, buona serata a tutti. Come al solito non mancano dei momenti ben precisi, oltre al tema della sera che riguarda proprio quello che per te rappresenta il vero lusso della vita. Ci sarà la Music Club Chart e subito ci sono ATB.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 98.

0: for you.
1: Four for you, le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Marrakesh e Gue Pequeno, che sono ritornati dopo un po' di tempo a collaborare insieme. Insieme a Lorenzo Palma stiamo parlando del vero lusso della vita. Insomma, qualcuno scrive: piangere quando ne hai bisogno. Assolutamente mi piace questa risposta, ed è un tema molto introspettivo. Le cose semplici mi piacciono tanto.
1: Il vero lusso per me è potermi concedere ogni tanto una serata a cena fuori con gli amici e mangiare una pizza. La semplicità, però la bellezza di poter condividere una serata insieme.
0: Sì, e poi mangiare una cosa così buona e così semplice come la pizza.
2: Dimensione Suono Roma. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.

0: Abbiamo ritrovato anche Luis Capaldi, un pezzo del 2019 nella sera di Dimensione, solo Roma il ritmo della capitale. In salotto fra poco si ritorna con il tema della sera, sicuramente con i vostri messaggi e con quelli che sono anche gli eventi in città.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: David Guetta and Hypaton. You and I. Me and You. Gugel. French Montana. Shine.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
4: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Da Dem Supermercati arriva il sottocosto. Dal 2 all'11 ottobre, grandi marche a prezzi da non perdere. Pasta ripiena fini, gran classici, vari tipi, 250 grammi. 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem. Ogni giorno il meglio.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
8: Tempo molto variabile nel Lazio nelle prossime ore, con nuvole che vanno e vengono, la possibilità anche di qualche breve piovasco, ma è domani che arriverà una perturbazione vera e propria e attenzione, domani porterà acquazzoni e temporali, quindi precipitazioni localmente piuttosto intense. Il tutto sarà accompagnato anche da un rinforzo del vento, vento dai quadranti meridionali, ma di conseguenza anche molto mosso, come temperature e valori da domani in progressivo calo. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Dai che fai nella sera di dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon mercoledì a tutti. Fra poco sentiremo anche la voce di chi ha votato tra le hit del sondaggio di Music Club, perché lo sapete che c'è l'appuntamento con la classifica delle 5 più votate in assoluto.
1: Ciao, buonanotte, sono Carlos Buendía.
0: Sì.
1: Sono operador di Ayurveda tradizionale.
0: Okay.
1: Ho avuto l'inizio qui a Roma.
0: Sì.
1: E lo che io consiglio a tutti noi è ringraziare appena ti svegli,
0: sì,
1: e ringraziare quando torni a casa per dormire. Questa è la cosa più bella, a parte dei soldi, a parte di tutto.
0: Certo.
1: Tre fattori importanti nella vita deve essere amore, dare all'altri quello che loro bisognano da noi e ricevere.
0: Questo
1: buonanotte,
0: sì,
1: a tutti voi. Namaste.
0: Sì. È un momento, cioè, introspettivo, bello, anche un po' spirituale, però effettivamente dice una cosa grandissima, cioè dare agli altri quelli di cui hanno bisogno, ma ricevere, perché lo scambio è fondamentale, senza scambio non si va da nessuna parte. Miley Cyrus.

Patchwork che abbiamo recuperato dal 1995 nella sera di Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Per chiudere il cerchio sul tema della sera a proposito del vero lusso della vita è, saluto Claudio che scrive buonasera a Lorenzuccio. Secondo me il vero lusso sicuramente sarebbe avere i genitori presenti, visto che insomma li ho persi e vedo che un sacco di miei amici che hanno ancora i genitori e non li vanno mai a trovare. Questa cosa insomma mi rattrista veramente molto. Salutiamo Claudio. Poi il messaggio da parte di Ciro NCC Roma, che abbiamo sentito ieri perché ha vinto lo Zenetto all'interno di Hello Roma. Il vero gusto della vita, se tutti avessero rispetto del prossimo e coerenza, è un'utopia nella vita di oggi, ci scrive. Lo salutiamo, non può mandare il messaggio vocale perché in questo momento è in auto giustamente con Gianni.

0: con i Planet Funk insieme nella sera di Dimensione. Suona Roma il ritmo della capitale, c'era anche Rewind My Mind.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suona Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.

0: fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: La magia arriva a Roma. Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.

0: il ritmo della capitale nel nostro bel salotto. Fra le nostre novità adesso c'ho un po' il vostro gusto, perché c'è una classifica molto importante per quanto ci riguarda.
1: Dimensione Suono Roma.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Music Lab. Chart. Music Lab Chart.
0: Pronto alla classifica delle 5 hit che vi sono piaciute di più nell'ultima settimana e che di conseguenza avete votato con un certo piacere nel sondaggio di Music Lab. Questa volta è proprio una classifica nuova di stagione, perché abbiamo due nuove entrate e una rientri su 5, quindi tanta roba. Dai, che c'è la prima novità, arriva dalla Francia, I Need a Sign, Show Me Love.

bravo DJ francese della Ocean House che se l'è giocata facile e benissimo, recuperando un sample importante come Show Me Love di Robinez, ma ricostruendo sopra un cantato assolutamente d'effetto. Fra le più votate avete fatto scendere D2 Noemi da diverse settimane in classifica con Tu Cosa Fai Questa Sera alla 4, e alla 3 c'è una nuova entrata, Dance Terrier per Madonna.

vocifera anche di un tour che potrebbe portarla nel 2027 in giro per i vari festival del mondo, e qualcuno ha azzardato tra le probabilità di una performance al Circo Massimo, che voglio dire, non sarebbe assolutamente male. Alla 2 rientra anche Micicco di DJ Goja con a Jason Derulo e Melody.

0: caduto per un istante la nostalgia dell'estate, super votata la hit proprio di DJ Goggia insieme a Jason Derulo, ma adesso scopriamo chi si trova nel punto più alto della classifica e andiamo al telefono da Patrizia da Roma. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Patrizia, come stai?
1: Bene, bene.
0: Ti sento calma e tranquilla. In quale momento della giornata sei? A cena? La stai preparando?
1: Stavo preparando la cena.
0: Dai, andiamo un po' a raccontare il menù. Cosa che bolle in pentola stasera?
1: L'hamburger e patatine.
0: Beh, un grande classico serale che scalda un po', come dire, le serate di d'autunno di ottobre. Allora, come hai votato le hit all'interno del sondaggio? Attraverso l'applicazione oppure attraverso il sito di Dimensione Suono Roma?
1: Tramite la mail.
0: Ok, quella che tardiva, perché giustamente sei iscritta e settimanalmente voti. Io ti lascio alla tua cena che continua, ma ovviamente ti premio con le cuffie white. Presto ti arriverà il gadget che ti permetterà di ascoltarci, cioè proprio griffata Dimensione Suono Roma. Ovviamente sono felice di regalartele, ti auguro una buona serata, una buona cena, ma sei tu ad annunciare la numero uno.
1: La numero uno di questa settimana è Ugel Moving to the Sun.

to the Sun, UGL rimane la vostra hit preferita, l'avete stravotato ormai da un sacco di tempo. Con la Music Club Chart ci riaggiorniamo mercoledì prossimo e ovviamente votate sia sull'app che sul sito.

in ritmo su Dimensione Suo Roma in una giornata importante, perché Vasco Rossi si è preso il secondo titolo accademico di una vita decisamente spericolata. Dottorato in politica e comunicazione all'Università di Salerno, ovviamente blindata, assediata da 1500 persone accampate davanti al maxi schermo che, diciamo, ha trasformato un attimino l'Ateneo Salernitano in una succursale dello Stadio Olimpico. La motivazione del rettore: sa trasformare l'esperienza individuale in senso comune, e quando una voce riesce a comunicare a più generazioni diventa memoria, diventa cultura, diventa patrimonio genetico della società. Direi, insomma, un ottimo riconoscimento, secondo me meritatissimo. Noi ci salutiamo qui con il salotto, l'appuntamento è per domani puntuali alle 19. Sono Lorenzo Palma, buona serata a tutti, fra poco Rhythmic History.

Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti.

0: allenamenti personalizzati. Tibi, 4 dimensioni, infinite esperienze di benessere. Attivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tibispa.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Buonasera, bentornato. Io sono Mary e questa dimensione sono Roma Late, che hanno fatto la storia del ritmo. Ma quella telefonata malefica delle 10 di sera quando ti chiedono che fai? Beh, secondo te che faccio? Sto in pigiama a rilassarmi. 10 minuti dopo ti ritrovi in macchina ad ascoltare proprio Eric Prydz con Call on Me del 2004.

0: La magia arriva a Roma! Dal 9 al 25 ottobre il centro commerciale Granai si trasforma nella Wizard Academy Scuola di Magia. Ogni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 20 i bambini diventano protagonisti di un'avventura straordinaria. Lezioni di incantesimi, erboristeria magica e fantastici set fotografici. Ti aspettiamo al centro commerciale Granai dal 9 al 25 ottobre con ingresso gratuito. Sei pronto a scoprire quale mago si nasconde dentro di te? Seguici sui nostri canali social e resta sempre aggiornato.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Tra poco tu Unlimited con Get Ready for This su Dimensione Sonora. Ti ricordi la notte prima della gita scolastica? Lo zaino era pronto ormai da ore, ma tu continuavi a controllarlo. La sveglia era all'alba e il sonno non voleva proprio arrivare. Eri troppo felice per dormire, troppo emozionato. E adesso Nina

0: Hit Me History Extended Version.
1: E questa dimensione sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Quattro boom e sai già cosa sta per partire. Arrivano dall'Olanda nel giugno del 1999 e conquistano il numero uno in Gran Bretagna con questa. Un ritornello che ti rimane in testa ancora oggi. Vegan Boys con Boom Boom Boom. Ma adesso Todd Terry che remixa Missing.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: sia con te.
1: Giro di saluti.
2: Buonasera Don Chiscione, ma lo sai chi ti saluta?
1: Vai.
3: Sofia, Randall e Simona.
4: Dai,
3: sei stato mega galattico.
1: Ma grazie di cuore.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Rhythmic History Extended Version.
6: Ti ricordi quando quella mattina avevi deciso di metterti il gel nei capelli e arrivi a scuola e tutti ti guardano, ma come ti sei conciato? E tu magari ci avevi messo un'ora per fare quei capelli. Oggi ci sorridi, ma quella voglia di essere te stesso ce l'hai ancora. Armand von Helden, You Don't Know Me, tra poco. E adesso i French Affair con Sexy su Dimensione. Sono Roma.
0: Rhythmic History.
5: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Allora ragazze, ok a creme e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
3: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Stanno sempre più tornando di moda le serate a tema. Beh, facciamo una serata a tema anni 90 con quelle scritte glitterate che oggi forse non ti metteresti più. Nell'ultima sequenza abbiamo i Black Box con Fantasy, ma prima ancora The Chemical Brothers con Hey Boy, Hey Girl. Io ti saluto, noi ci sentiamo domani mattina qui su Dimensione Suono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo e dopo Special Party.
0: Rhythmic History.
4: Rhythmic History.
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.